Reminiscenzas. De giacun has per muot. Affons miu cor, e in maleg, se traus e cuvrets vi, e drovo mo in pign sebet per el scuvir si.

L'amour survenge che din cristian sul let mo inaga, e quella va in carne seun, se l'hai mai cuscentà. Dje, siara mai l'original, si umeun e cor el miu. Lu vai come è dinamal, quei hai o son sentiu.

Suena su dula che laga, la vendo de corsa. Suena su dula che al tempo l'al frena man. Dula che ta sei ancial di despua de una cioca.

L'angel da la saira da men rauch. L'angel da la saira svola uossa via il firmament ed impizza las lumines ci il ciel fan straliugent. L'ura val sün la montagna alla lunna fon segnal da nir su e sponder ora la clair lunna sur la val. Curcia quella su compara l'angalin banduna lot e vagnò su nostra terra a suonar il sain da notte.

0: Las novități tăr RTR.
1: A școală se retrădește în las elecțiuni comunale de questa ton, la rajun e l'e-voting. La Spagna bate la Francia e stat per la prima diada de pisei di Jons puspe en il final del campionato mondial de bala P. Ad oz e resti ciao dic, sotto del centro mesdì alla saira, dati adine puspe orizis locals. De pli de quals temas ad Laura, dati os en las novitats de la SIS, al microfon provus e Corinna Schmidt. Biendì. A scuol se retrodeschen las elecziuns comunales de quest a ton, normalmein elegia la vischnanca al madem termin sco qua che è elecziuns federales. Quelca fis queston el 27 de setembr. Cun quelca scuol po questa giada per la prima giada però elegia elettronica mein ne funzionesce quei bitch. L'urna digitala avrà num nada mangia i mais avant il datum de votazion. La Constituzione de Schuol prevese però che vegn annunzia candidaturas per la superstanza fin al di della elezion. Schola Vishnanka a confirma in vers la FMR ne dati per quai ne gin e-voting per las elezions comunales che vegnen facias trais emnes pitart. E con quai all'exterior. Il presidente americano Donald Trump schmanaccia all'Iran con attacchi in infrastruttura civile. Il militare americano venne ad inepuspe ad attacciar l'Iran als proximes dies, als proximes emnes, venne propri nausch. Se l'Iran ne torne becce ne voste les contractives con il Stadis Uniz, vengen ins a destruir les proximes emnes ovras atomaras a punts en l'Iran, quia Trump dic en ina intervista con Fox News. Ir saira ma al militar american annuncia novas attaches in l'Iran a comunica kins blockesche puspe als ports iranais. Quai saia in reaktion sin las attaches iranaises en la via de Hormuz. Nus rastandist teril Stadis Uniz. Einfach paux dies alla Autoritat d'Immigration di Spitaivle eis, ma zapliras personas der Aktions. Ossa, tira l'Autoritat der Migration Americana scocipara però consequences ad abolesce in grande part de sias controllas de vehicles, quai rapporten biras medias americanas. Konkret duaia uscia dach intocte main controllas bec urgentes. Odavant, vevi da critica vehemente provide las actions de AIS, quai echte la senatura republicana de Maine, nuca indes protociats evni mazza. Il Mexico ha intant annunzia pas juridics po quoci evni mazza mexicans de las actions. Il Dumber dels Ufans Pitschens können so wegen Nagines Vaccinations e inavos l'on passas in l'antir Mont, quei annuncien l'Organisation Mondiale per la Sanadat all'ovra da Gitt per Ufans da l'ONU UNICEF. Il 2025 haien 90% dels Ufans in l'antir Mont so veni almain ina dose delles Vaccinations da Diphtheria, Tetanus a Tuschaun, quai saia in Trend levet positiv. Tutina stagnesce la quota de vaccinazione der Ufans Pitschens de pi 15 ans. Anche dina detie 13,5 milions Ufans bec vaccinats, so sche las duas organisaziuns. Per part manchien ils mets, per cuca blechs per jais rics ein scursanile git. Irgendwaiteril Sport, la Spagna statsco am Primteam en il final del Campionato Mundial de Balapé. Ils Spagnols han guadagnà ihr Seier al Metzfinal a Dallas en contra ils Franzos con 2-0. L'imprim gol per la Roja è già codà en la 22ª minuta en tras in penalti, el second l'ura en la 58ª minuta. Per ils Spagnols è si l'imprima qualificazione de final de Piel 2010, per ils Franzos a Campions Mundials del 1998 a 2012 in a pitra terrada precis al di nazional. Per il second ticket de final se duelation questa saira l'Inghilterra a l'Argentina. Ed anche il tennis, per la giocata del tennis de Cuira Simone Walter e il turnier de WTA a Iasi in Romania a fin suente la prima ronda, la numero 81 del mondo ha perso la partita incontro la polacca Katarzyna Kava con 1-6 a 4-6. Per Walter è qua uscita già la quarta giara in serie che il turnier de WTA è a fin già suente la prima ronda. Adina Terada aia da per Stan Wawrinka, der sia ultima participazione al Swiss Open a gstart, ail romostui su de Cumber al Portugais Jamie Faria, quai en treis sets cun set assis, quatter assis a quatter assis.
0: La meteo.
1: Oz dati bepli per part zu lein, en il de Kursel Centrumes di, eso tot la Saira, dati adine puspe orizis locals. I resta però ciao dic, en radion de cuir dati oz fin 28 grads, en so selva 30, 23, 27, ed en lengedina 30, 24, 26 grads.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il adesiva è Adegna Pibel, il spagnol varonoz special manch buona luna che gli è RTR la mesenda al microfone Sergio Guetch, bunde e buenos dias.
0: RTR, dalla damaun alla saira.

0: Vainza via ir saira il nov campion mondial da balapela Spagna, 2-0 gudanea contra la Francia, ils spagnols en conquell sa qualificias piglia final, era grand tema ant ils portals online. Il blick sa domanda, c'è a sto con ils franzos, il ensemble de stars o di sdec? Il SRF titulescia Adieu les Bleus. La gazetta francesa Le Monde scriva la fegna degli semi blu per incontrare la gazetta spagnola El Mundo, la euforia della Spagna, la resignazione della Francia. Questa sera vigna eruia cici gioia il final contro la Spagna o l'Argentina ni allo l'Inghilterra. C'è managez vosotros, ci godogna. Questa sera s'avanza da ple, il match è alla Sanof.
1: Buenos dias, good morning, bonjour. Il campionato mondiale da balapè, Ter RTL.

0: Scita la radio, mai ne trasli storge da musica.
1: Scita canzuns diventano grandi hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTR. No, che la musica è da c'è.

0: Trace Bustaps, Cilna Škreće, Tanti Šlorđe da muzika, R.E.M. Iljela sej za meza i dat Trace Bustaps, či škrejiva nam Tanti Šlorđe da medijas, RTR. Adenja aktual, las novitats kuna Corina Schmidt.
1: A škol ne pone z elekcijuns komunales, dokoj šte ton beč v njih fačas via e-voting, koj malgrakele višnanka introducejša kvelter i quel al settembre. La Constituzione de School prevede un nada main che può venir annunciare candidature per la superstanza fin al dì dell'elezione. L'urna digitale avrà però già in mais avant. La elezioni si retardescen con quai. La Spagna sta con prim team in il final del campionato mondiale de balla P. Els spagnols han gurnia ir saire al mezzfinal a Dallas incontra ils franzos con 2-0. A per la giugata de tennis de Cuira, Simone Walter el turnier de WTA a Iasi in Romania a fin senta la prima ronda. La numer 100 del mondo ha pers la partita incontra la polacca Katarzyna Kava con 1-6 a 4-6.
0: La meteo. Ozza datelianca per parte sull'egli antil decurs degli siamazde e surtoter la seira datelia degna puspe temporals locals. Las temperaturas maximales en ozza bece gist play 30 graz in la region da Coira datelia ozza anca finia na 28 graz an surselva tranter 23 e 27 graz in la giadegna temperaturas da tranter 23 e 25 graz. El sarò ir content ci la Spagna o godanea ir seira. Alvaro Soler.

0: Ter de Vangela Set, time per literatura antil radio.
1: RTL Impuls.
0: Oz ed Impuls da David Spindler da Vartiglia Canoscherils Conkerschangs, per exempel Kelz einten Büro.
2: Kunja schaut, wo was Kollegen im Büro sül Platzal der Fabrika in Butia. Ja, man jai, kunja schaut, wo propi was Kollegen de Lavur. Claire, se vaut, ko ci au nom ce ce al partenari de su fauns faun, ce ci mangi niente, ko ce las ultimas vacances deren, magari se vaut de fater de duno de ce al problem privat. Ma, kunja schaut, wo propi was Kollegen de Lavur. Di per diese passanti bler temp insembel, magari insomma la grande parte se stemp de mincedi, e li stes restan as blers de nu, suniau per schwas, magari de per sai. Claire, idees de separar la vita privata dalla vita da lavur. Ma c'hai, vo quai dir precis? Nun esch ni nu erschko umauns, sco persona fici individuale ed intima alla lavur, nun esch ni ercul cor a nossa plazza da lavur, di per di? River al cor, versinora, per mosser ses aien umaun, per citer ce ses aien umaun nie tut serius, per mosser as confins, ma per esser averchko umaun una invers cel. Quai es una sfida enorma in nos mond de lavur. Si gratiaia, esi un gran potenzial pel mincedì de lavur.
1: Impuls.

0: Ich bräuchte ein Soda.
1: Che Teidle la Szene. Inspirazione di storie da musiciste e musicisti.
2: Questa è stata la RTR autentica, analoga d'anti algoritm, che è la rubrica che ho per tips da musica da persone ci sono, da ce ci discorren le musiciste e i musicisti. Ella è questa della partita.
3: Io sono Fiona Fiasco, oriunda in De Breil, Stunella Bassa.
2: Può esserci conoscenza ella da sia voce proveia da freak folk.
3: Una de mie atnes canzons preferides è Gentle Sun. Forse una che va magari in tic su ten è la de vose canzone de mie de vose EP che venire o il fevre. Forse per de calore de vose che la va in tic su ten, ma per la è in tic più lunga ed ha una instrumentazione piuttosto sparsa ed è l'ezzaneo forse è bo first choice de biars, ma per me è una delle preferite. Io vai per usare la chitarra e cant grade in Ina, et sta in ubi moment, et sventere un prosina flauto suro. Il universo della canzone play mi fece bene.

0: En tetel da musica il qualinz canuscia forsa bec Schibagn, Fiona Fiasco, Gentle Sun in acna canzung della musicista Sur Silvana, ci mareta tenor ella da play attenzion. Da play musica ci mareta attenzion datil adegna e cura cilezza era via rtr.ch ciavazzigna ce terla la scena er mincede da lemda alas dija den cart Antiglia Radio.
1: C'è Taidla la scena.

0: Les novitats de RTR.
1: A scuol se retardeschen las elecziuns comunales de questa ton, la ragion è l'e-voting. A la Spagna batte la Francia stat per la prima giada de pi 16 giorni puspen il final del campionato mondiale de balla P, ed è oz resti chaudic, sotot il centro mesdì e la saira, dati ed in puspen orizis locals. De pli de quels temas ad Laura, dati os en las novitats de la set, al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Biendì. A scuol se retardeschen las elecziuns comunales de questa ton. Normalmein elege le vischnanca al madem termin sco quacchie elecziuns federales, quacca fis queston als 27 de settember. Con qualche scuola, per questa giada per la prima giada però elege elettronica mein, ne funzionesce qua bitch. L'urna digitale aveva nominato già e-mails avanti il datum di votazione. La Costituzione della scuola prevede però che può venire annunciare candidature fin al dì della elezione. Sco la Vischlanca ha confermato in verso la FMR na dati per quai negin voting per le elezioni comunali che vengono ossa faccia strais emnes pitart. A con quai all'exterior. Il presidente americano Donald Trump schmanaccia all'Iran con attacchi in infrastruttura civile. Il militar americano venne ad in puspea da attacchi l'Iran als proximes dies, als proximes emnes, venne proprio nausch. Se l'Iran ne torne becce ne voste les contractives con il Stadis Uniz, vengen ins a destruir les proximes emnes ovres atomares a punts, a Trump dic en ina intervista con Fox News. Ir saira a er al militar american annuncia novas attaches in l'Iran a comunicar ins blockescia puspe els ports iranais. Quai saia ina reaktion zilles attaches iranaises en la via de Hormuz. Anus restein dist trels Stadis Uniz. Einfach paux dies, all'autoritat di Migration di Spitaivla eis mazapires personas der Aktions. Ossa, tira l'autoritat di Migration americana scocchi para però consequences ad abolesce in a grande parte de sies controllas de vehicles. Qua rapporten pires medias americanas. Konkret, duai uschiedach intocte mein controllas bech urgentes. Ordevant, vevi da critica vehemente per vide las actions de AIS, quai er de la senatura republicana de Maine, nur kindles protocats evni mazza. Il Mexico ha intant annuncia pas juridics per quoci evni mazza mexicans de las actions. Il Dumbrels ufan Spitschens canna sovengen a ginas vaccinazions e jena voslom passas in l'entiermon, quai annuncien l'Organizzazione Mondiale per la Sanadat all'ovra de git per ufans de la ONU UNICEF. Il 2025 haien 90% dels ufans si l'entiermont sovengi almain ina dose de las vaccinazions de difteria, tetanus a tustiaun, quesaia in trend levet positiv. Tutina stagnesce la quota de vaccinazione der ufans pitschens de pi 15 ons. Anche dina detia 13,5 milions ufans bec vaccinats uscia las duas organizazions. Per part manchen els mets, per quaca blers preis ritz aien scursanile git. Irgendwann il Sport. La Spagna statsco am prim team en il final del campionato mondiale de balla P. Ils Spagnols han guadagnat ihr Saira al Metzfinal a Dallas incontra ils Franzos con 2-0. L'imprim gol per la Roja è già codà en la 22esavla minuta entras in penalti, il secondo l'ora en la 58esavla minuta. Per ils Spagnols esi l'imprima qualificazione del final de Piel 2010. Per ils Franzos, a campion mundials del 1998 a 2018 in a pitra terrada precis al di nazional. Per il second ticket de final s'adolescen questa saira l'Inghilterra incontra l'Argentina. I dank der il tennis. Per la giugata de tennis de Cuira, Simone Walter, el turnier de WTA a Iasi in Romania, a fin suenter la prima ronda. La numero 80 del mondo ha perso la partita contro la polacca Katarzyna Kava con 1-6 a 4-6. Per Walter è quai uscire già la quarta giada in serie, che in turnier de WTA è già a fin suenter la prima ronda. Adina Terada Ayerda per Sten Wawrinka, der sia ultima Partizipation al Swiss Open Gstaad, ail Romo Stuiso de Cumber al Portugais Jamie Faria, quai en 3 Sets kun 7 Assis, 4 Assis, 4 Assis.
0: La Meteo.
1: Oz dati bepli per part zu lein, en il de Kurs del Sventermes di se formen adina de Plinivels, adidat orizis locals. I reste però ciao dic, en radion de cuire dati oz fin 28 grads, en sur selva 30, 23, 27, ad en lengedina 30, 23, 25 grads.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
3: Scheia, Savainza, tot che ci va in da Saveir per il momento. Al microfono Sergio Guetch, Giovation Bundé, in Saleit Spezial Ozendumang als Spagnols. Buenos Dias.
0: Credibile e simpatico.

0: Queen, actual informo con RTR las seta mesa, las novitats con Corina Schmidt.
1: A scuol ne pon las elecziuns comunales de quest aton bet venir faces via e-voting quai malgrat la vischnanca introducesse quai il settembre. La constituzione de scuol prevese numerada main chi può venir annunciare candidaturas per la suprastanza fin al di dell'elezion. L'urna digitale avrà però già in mais avant l'elezion. La Spagna sta con prim team en il final del campionato mondiale de Balapé. Els Spagnols han guadagnat saire al mezzfinal a Dallas encontre ils Franzos con 2-0. A per la giocata de tennis de Cuira, Simona Waltert el turnier de WTA a Iasi in Romania a fin centro la prima ronda, la numero 80 del mondo ha pers la partita encontre la polacca Katarzyna Kava con in assis a 4-6.
2: La meteo.
0: Ozza date gli anche per parte sull'egli antiglia de corsa degli sio mazde surtot la sera date gli degna puspè temporals locals. Las temperaturas maximales en becce gist play 30 grazie in la regione da Coira date gli ozza anche fin in 28 grazie an surselva 33 e 27 grazie in la nacadegna temperaturas ozza sio mazde da 33 e 25 grazie.
2: Danus, per vous.

0: i può puspedar quel moment d'attenzione.
1: Il Kicker 6
2: presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich e la regione.
0: Bunde Mario Sail Rabrail.
3: Biangis, sono squetch.
0: Paur e partecipante del Kicker 6. Si vez ir già vigia, ci vigna final mancineda da plover. Ogliant il fratime pluia ter vos otters.
3: Ja, ihr sera pluveva. Anzi, gente, che da vos. Naivese sono tutt'altro.
0: A canta per...
3: Trovo naturalmente... Drove sono naturalmente de pli, a dao si no flittus, non è già, non flittus litus.
0: Eba, i daura da ple, pliv già cant precara è la situazione da Sicira a Braille.
3: Ma che ho, vai sono, è un ne, anzi, ho devo, anzi, bubia che so, già, io sono, io gao se in alba, già, con in tic, se raggi ula s'interno, sbogaccia a cuore, tutto, tutto, vero, non corso, vero, non si fa bene, anzi, non si può se lamentare.
0: Canta davanti, eh? Ma
3: sono in tic, da, da, c'è, ed è fine, te, che se raggiù l'aua se le sentiamo, non si trova, bocconi.
0: Prezis. E Gevesagna ci garteggia, perché con la mancanza da dava ci detta allora ir anche vonda ava per la stat, sonna gartagea, e vossa bilancia, figna nostra del Kicker 6, set bons gudagnias, e il bung Mario Sailer, et il Kicker 6 in Stobic, se va ir tot per gudagnir.
3: Exact.
0: I dat ots ulteriors bons sigarteggia da angivinar set correctas. Tobia Faler è il arbiter.
4: Bundi Mario e ten als bonus per runde duas del Kicker 6.
3: Merci.
0: Blair Klitsch per osa coe la seconda runda Kicker 6. La Spagna gioia Castoni gli amprem final della VM da Balapessiva del 2010.
3: Yeah.
4: Just.
0: Il Festival da Jazz a Montreux è il più grande festival da Open Air in Svizzera.
3: No.
4: Just.
0: La Argentina e la Inghilterra in stos Madembleras già della partita campionatis mondiali da Balapè.
3: No.
4: Just.
0: In Svizzera è il scomandò da dir con auto con flip-flops.
3: No.
4: Just.
0: Il più grande stadion da concerts sotto Cila Vert in Svizzera è a Basilea.
3: No.
4: Giust.
0: Las marcas da d'auto BMW e VW on il madem setz principal.
3: De.
4: Fus.
0: La nazionale svizzera da Balapè è sgulada a navos dalla VM con un aeroplan della Swiss.
3: No.
4: Giust.
0: Il Valais era con ascient scu cantun dalla Apricosas.
3: De.
4: Giust.
0: La star da musica italiana Gianna Nannini è nascida a Milano.
3: De.
0: Fus. Google dat il pipag deici Facebook.
3: Oh. No.
4: Giust.
0: Che il tunga una voce mal.
3: Io sai, boc, voi due.
4: E l'ho fatto una da più con quei cilvez druvò e l'ho fatto oggi giustes due d'erano fosses con l'osio in Fitchboom bilancio. Fosses d'erano in CB la pretesa las marcas d'auto BMW e VW e gli stessi sets principali. L'ho oldit da sci Colonna Turna, VW Wolfsburg, BMW München. E la seconda, era al star de musica italiana Gianna Nannini, es nascida a Milem, ella es nascida a Siena, in Toscana. Tu al resto era correct e gratulesh per runde duas.
0: Si spert voglia, Mario Sailer.
3: Gede, top.
0: Giunze domani la terza runda.
3: Un po' voi, non si è mai.
0: Fagenza, finian domang, bel dea Brail.
3: Merci, Semelon, giuquera.
4: Grazie, addio.
3: Addio.
1: Il Kicker 6.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich e la regione.

0: Buenos días. Good morning. Bonjour. Il campionato mondiale da balapè per RTL.
1: Specie la seconda mezza finale alla VM Argentina e Inghilterra e la Gronda du Monde ci suonda la Spagna in tiglia finale. Senza du Monde ils inglesi, els creien in fan. O scizzonte son zalascea tetovarsi in la cioma il pocal da campion mondiale e il text England World Cup winner vancio 6. Differentes media sono pubblicia quel video sen las reiz sociales, ils angles pelien keliascu bung omen. Ils argentins da l'urvart, els creien veda la calour dils tricos, scud ils times da Maradona. L'Argentina gioia numnada manch quel mezz final cun tricos blos e desden cun quel regurdencias positivas als duels passos contra l'Engalterra si bagni il 1986 scuer il 1998 o l'Argentina gudania cun ils tricos blos curaci l'Argentina o gioia cun ils tricos tradizionals blocler e alf o nels mince mai pers contra ils angles il 1966 ed il 2002. Si la scelta da trico è il portaclec dalla Argentina che sta sera s'avanza da play il 102 match a quella VM il mezz final Argentina Inghilterra a Atlanta che sta sera alla Sanof.
2: 90 minuti? Na! RTR vive il campionato mondiale da balapè dalla Damaun alla Saira. Idee durante la notte.

0: Les novitats per RTR.
1: A scuol se retardeschan las elecziuns comunalas de questa tonna, la regiun è l'e-voting. La Spagna batte la Francia a stat per la prima giada de pi 16 ans puspe in il final del campionato mondiale de Balapé ed è oz resti ciao dic, sottotto il centro mesdì alla saira dati edine puspe orizis locals. De pli de quals temas de Laura dati ossen las novitats de las oggi al microfon provus e Corinna Schmidt. Biendì. A scuol se retardeschan las elecziuns comunalas de questa ton. Normalmein elege la vischnanca al madem termin sco qua chi è votaziuns federales, qua che fis queston als 27 de settembre. Con qualche scuol po questa giada però per la prima giada elege elettronica mein, ne funzionesce qua bec. L'urna digitale avrà nominato già in mais avanti il datum di votazione. La Costituzione della scuola prevede però chi può venire annunciare candidature fino al dì della elezione. Sco la Vishnanka ha confermato invers la FMR ne dati per cui ne gin o e-voting per le elezioni comunali che vengono osse facce strais emnes plitart. A conquai all'exterior. Il presidente americano Donald Trump schmanaccia all'Iran con attacce in infrastruttura civile. Il militare americano vigna ad ina puspe ad attacciar l'Iran als proximes dies, als proximes emnes, vigna propinaus. Se l'Iran ne torni bitte ne voste les contractives con il Stadis Uniz, vingen ins a destruir les proximes emnes ovres atomares a ponts en Iran. Quia Trump dice in una intervista con Fox News. Ier saira ha al militar american annuncia novas attaches in l'Iran, a comunicacins blocescia puspe als ports iranais. Que saia in a reaktion sin les attaches iranaises en la via de Hormuz. Anus arrestain dist trel Stadis Uniz. Einfach paux dies, a l'autoritat di migration di spitaivla eis, ma zapliras persones der actions. Ossa, tira l'autoritat de migrazione americana sco chi para pro consequences ad abolesce in grande parte de sias controllas de vehicles, que rapporten piras medias americanas. Konkret, duaia uscia dar in toc de main controllas bec urgentes. Ordavant, vevi da critica vehemente per vide las actions de ICE, quai echt la senatura republicana de main, nur kindels potuciats evni mazza. Il Mexico ha intant annunzia pas juridics per qua chievini mazzia mexicans de las actions. Il Dumbrels ufans pitschens ca ne sovingen a gines vaccinazions e in avos l'on passas in l'entir mund. Quai annuncien l'Organizzazione Mondiale per la Sanedat l'ovra de gitt per ufans de la ONU UNICEF. Il 2025 haien 90% dels ufans in l'entir mund sovni almain ina dose de las vaccinazions de difteria, tetanus e tusciaun. Qua saia in trend levet positiv. Tutina stegnesce la quota de vaccinazion der ufans pitschens de pi 15 ans. Ancadina detia 13,5 milions ufans bec vaccinats uscia las duas organizazions. Egen guaiter il sport, la Spagna statsco am prim team en il final del campionato mondiale de Balapé. Als Spagnols angudegna ir saira al mezzfinal a Dallas incontra il Franzos con 2-0. Le prim gol per la Roja è già coda en la 22esavla minuta entras in penalti, il second l'ura en la 58esavla minuta. Per il Spagnols è si la prima qualificazione de final de PL 2010. Per il Franzos, a campions mondiali del 1998 a 2018, in a pitra trada precis al di nazional. Per il second ticket del final, se duelescen questa saira, l'Inghilterra a l'Argentina. E anche per il tennis, per la giocata di tennis de Cuira Simona Walter, il turnier de WTA a Iasi in Romania a fin suente la prima ronda, la numero 81 del mondo ha perso la partita incontro la polacca Katarzyna Kava con 1-6 et 4-6. Ad in terrada ai eda per Stan Wawrinka, da sia ultima partizipazione al Swiss Open gestat, ail Romo Stuiso de Comber al Portugais Jamie Faria, quai in 3 Sets con 7-6, 4-6 e 4-6.
2: La meteo.
1: Oggi dati i bepli per part su lei e nel corso del centro mesdì si formano ad una di più nivelli e di dati urizis locali. I resti però ciao dici, in la regione di cura dati oggi fin 28 gradi, in sua selva 30, 23 a 27, ed in l'engedina 30, 23 a 25 gradi.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Alla microfono Sergio Guetch, Joachim Bundé, e Nitz, oggi anche da prendere a conoscere la First Lady of Rock. Linda Ronstadt, è l'8 anniversari, e vanno anche pronti per vosotros in the Seas Grands Hits. Bella mesenda.
3: RTR, da nous, per vos.

0: Bella Mes Hamdan, kumpanjeja da RTR 77 Bombay Street.
1: RTR, quai è il sempervert del dì.
0: Paroz propone a nostra redazione da musica la First Lady of Rock, Linda Ronstadt, la cantadora da country rock da Arizona, o oz non ha da mancia anniversario, ella può festivare il 80. Linda Ronstadt deriva da una famiglia musicale, sonda Mataccia cantava e la canzons popolares faceva musica da country. Il zons 60 o ella allo gia cantò in differenti bands, a partire del zons 70 o ancet sia carriera da solista e da lo o ella ir podia festivar il zamprems grons success. It's so easy, trantersis grons hits, schuer When Will I Be Loved, Where You Are No Good. Remarchable ir sia variazione da musica, rock, country, pop, jazz, schizonter operettes, schuer canzungs tradizionales mexicanas. Anna sia carriera o ella vandia passa 100 milions portatungs, sruenia premis da musica, Grammys, schuer o Linda Ronstadter sruenia la gronda honor dad esser neida numnada aintan la Rock and Roll Hall of Fame. Per celebrar il 680 l'anniversari e indasis gronsitz, You Are No Good.

0: con RTR Rastez, serie Current, las novitats de las 8 mesa con Corinna Schmidt.
1: Il militar american vol se retraire de l'Iraq fin la fin de setembre. Fin l'ora, due in totals soldats americans avair abandonà al paiais. Als Stadis Uniz eren marchats al 2013 in l'Iraq. Quai veva manà alla cupiciata del anterior potentat Saddam Hussein. En la capitale thailandese Bangkok el dumbert las umfrendes venter l'incendi en ina bar en tant crescis in 32. Dus ulteriores persoanes sein mortes en consequenze de las blessures, tud en tot vini anc adine tracta 30 persoanes en hospitals. Advant la costa de San Francisco è sfondrata in una barca ieri sera mezzodì. Scuola autorità communication erano 9 persone a bordo, almeno una persona sei morta, due ulteriori seien anche sparite.
0: La meteo. Oggi dati anche per parte sull'egliante il decorso del 7 mazzdè e soprattutto la sera dati gli adegni puspè temporals locals, le temperature maximali a Coira e contorno 28 gradi a Nasurselva fino a 27 gradi e dentro la giadegna dati gli oggi 7 mazzdè temperature da fino a 25 gradi.

Eileen Allister, Born to be Blue, dils Franzos var olja pitost nom ots riene va plü, si va cion persi il mezz final contra la Spagna. Anna Treis, titels da musica, e la snuff. Bunde!

0: Les novitats de RTR.
1: Fin la fin de setembr, il militar american se retira completament de l'Iraq a grazie a les facentes con Clinietz, il concert de luxus svizzer Richemont cresce vinavant. De pli de quals temes a de Laura, dati os en les novitats de les nov, al microfon per vos e Corinna Schmidt. Biendi. Il militar american vuol se retraire dall'Iraq fin la fin de settembre. Fin l'ora, due in total soldati americani avrei abbandonà al paese sco omes drus paese communication. In se ne crea vec che il militar venne anche duvrala, ha dice il presidente americano Donald Trump, suenter in incontro con il primminister irakese Ali al-Saidi en la Chasalva. Il Stati Uniti eran marciati al 2013 in l'Iraq. L'azione militare aveva manà alla cupiciata dell'anterior potentat Saddam Hussein. Per parte erano passa 160 milisoldati americani stazionati in il paese. In la capitale thailandese Bangkok è il dombr delle unfrende sventer l'incendio in una bar in tant crescis in 32. Due ulteriori persone sono morte in conseguenza delle blessure, comunicesce l'ospitale de polizia. Durant tot, venne anche d'ine tractà 30 persone in ospitals, 15 de quelle sin stazions intensives. L'incendi a Bangkok era rot ora la domenica kurz entre mesenoch en in local de sortida. In circuit kurt en in indriz climatic va la scola rajun probable per il fieu. La regenza thailandaisa ha intant ordina controlles pli severas en locals de divertiment. Avant la costa de San Francisco è sfondrata in una barca ieri sventre mezzdì. Scolas autoritas communication erien des 9 persones a bord. Almain una persona saia morta, duas ulteriores saien sparides. 16 persones aien les forzas de sicurezza pudi salvar. La cercia sventre les persones sparides continuesce entant con sfunzaders, helicopters ad indisch bastiments, a declarar almanadar dels pompiers de San Francisco. Il concern dat ures a Kliniz Schweizer Richemont cresce vina vant. De l'avril fin al cercladur e la Schweuta crescide per 17% sin passa 6,3 miliardes euros, cum polia con il madem tem de l'on avant. Uscia ein nom en ina comunicazion. Cun quai a Richemont anche ne giada surpassa al tempo dels ultims quartals. La crescientia sae surtut den graziar a las facentes con Kliniz. Quelles sein crescides per 25% sin passa 4,3 miliardes euros.
2: La meteo.
1: Oz dati be pli per part zu lei, en il de gustels entremes diese formen adina de pli nivels adidat urizis locals. I reste però ciao ditch, en la radion de cuire dati oz fin 28 grads, en zur selva 30, 23 a 27, ad en l'engedina 30, 23 a 25 grads.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
3: La mesenda en companyia de RTR, al microfon Sergio Guetch, jo veixen a Bunde.
4: RTR, de la demà a la saira.

0: Plajeira vos autres citerlets gugent Coldplay. Tot bun a vos autres civets ots anniversaris a legrar de bels moments galdeir ils buffets de turta.
1: La Cupina. Presentado bony en giardina a scuol. Il bony con aua minerala. Bony en giardina punct.
0: Tot aquella semetza far, oz scuera za legrar, perquè ci oz date gli anc scuregal entradas libres per ir a far bony, a scuol, quella scua degna alla fegna de las gratulacions curta avant legna mesa. Xonosa semetz telefonar per termetre il cupen d'anniversari, si conoscetz senza ciccio, oz il zons, 0800 25 30.

0: Veronica Fusaro Alice. Al telefono è Letizia Rentsch da Zignau. Buondì.
1: Buondì, Sergio.
0: Può esserci la giubilare a terra o saggist radio?
1: Io spero la cosa della mia zimina.
0: Ci ho il zons.
1: A quel fosse Cremelia Sghir e la festivessa su 84 anniversari, l'esigibilità della tutto bien, buona sanidad, spero che la feccia un ottimo fiesta.
0: Date gli ozza deda las portas avertas dar Cremelia Sghir.
1: Io ho il sentimento che quel fa la si dir.
0: Ragion Ola, ci è Cremelia Sghir?
1: Ma la Cremelia Sghir che fu in conscolare da Niuom. Allora, venne zombia a contatto con lei insieme. Allora, mi sono tolto in visita e mi faccio il contrario.
0: Ed ella nirò per Franca era davvero grande piacere ossa dallas gratulazioni dils auguris per il 684 anniversari e la sorpresa che ella datigli era anche per Cremelia Sghir a navos nom Letizia Rentsch termatainza il coupegn da RTR a Trun.
1: Lui ringrazia il FED per sentire a Givisa Le Vusto, bien ad NBD, ringrazia il FED.
0: Bella mesemda e buona compagnia ozza per Cremelia Sghir.
1: Ringrazia il FED per sentire.
2: La Cuppina. Presentato il buon Engiadina a scuola. Il buon con acqua minerale. buonengiadina.ch

0: Als furbats da compagnia del 1908. Lanzmesdì col programma Romenci, Marcoldì, als 15 Lüll, Flot, Cesses Tiers, in un per minuto giovens giuste per 100 francs, ces po' guadagnir e rotz con nos giu da Lanzmesdì, in oce che va per scenes, orda l'istorze del campionato mondiale de Balapé. Cicci in giovinia al campionedi, respectiva al Jötiers, sur 20 in Franks, mio nome Tobia Faller, già vis in Pacific Marco Dis in queste zone.
1: Con buona musica, tras la Stadt.

0: Florian Ast in Sembel con Francine Jordi Trena al Radio Cemeter Rumänsch, präzis 20 ans les 10. Ose magit er nus pel Balapé, ci ci ho un'idea da Balapé pa ose mu circo alointi nos gio da Balapé da la Bunura, er oz pa col cin guadagnir 100 francs.
1: Che moment! Del campionato mondiale da Balapé sognau. Tra il pass, finta il gol.
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. nickis-wohnwelt.ch.
0: Ero zu den drei Impuls de du Moment al Championedi Mundial de Balapé, ci ho scritto i storie de Balapé. La domanda è, c'è moment cercenz precis, che cosa ma drei Impuls ci dessen giudere de chater la giusta risposta?
3: Il è un momento della televisione iconico. La squadra era in via di guadagnare il titolo di campione. Quel momento venne anche oggi in documentazione da parte il Balapé.
0: Hey, c'è un momento da Balapé e Sturcio, e se può guadagnare 100 francs e 30 tos ci guadagnano al gio fino al 19 luglio. Venne Lorenzo Fattore, ci ci guadagna tiers, era in un tricot della Nazionale Svizzera con le sottoscrizioni di Torres Giovedders. Non lo c'entra, 20-25-30, se creais de Savaire, c'è un momento di cercenza. Non lo c'entra, 20-25-30. E oggi pigliamo incontro precise due proposte. Tobia Faler, al gio della Bonura, buondì.
4: Buondì.
0: Ci è al telefono.
4: Toni ragazzi, Tric.
0: Buondì, Sertoni. Sertoni, al guardò al semifinale da der Saira.
4: Sertoni. Di Saira, io credo al guardò io.
0: E perciò al tini al spolos.
4: Ah, che è. Cosa bestò si interessante che il marcia, perché... C'è un guadagnere, sono sto cellino, sceglia.
0: Hai, hai. E, Ossa, è l'ho udito i tre inputs, c'è cercenz, c'è e sia supposizione, c'è fus sia proposta?
4: Mia proposta fu di 1982, della Tudescia contro il Franzos. 3-3, arriva con penalti 5-4.
0: Ha! Ok. La squadra. Poi ci note dire le due squadre.
4: Deutschland, Frankreich.
0: Deutschland, Frankreich. Sertoni, e vuole dire. Erst lo ent un piccen sbagl, che non era la Francia, ma cerceda era l'Italia, al semifinal, o al, na, este dir precis, la giubilazium de Marco Tardelli, zieva sia gol de 2-0 ent il final contro la Germania. L'Italia, ci ho guadagnò quel final. Na la Francia, però, el era precis giust col campionedi mundial del 1982 in Spagna, precis quel vence ciò. Ol guardò quella volta quel campionedi mundial?
4: Oh, che c'è, io si mi amo di
0: essere. Questo è l'unico.
4: Che è giunto da venti, ma basta.
0: E guarda il gioco di questa sera, era il semifinale, l'Argentina contro l'Inghilterra.
4: Senza otto.
0: E perci tenere le spoilers questa sera?
4: Ah, per l'inglese.
0: Per l'inglese, ha.
4: Allora, per l'inglese.
0: Volendo guardare, ci ci guadagna. Sertoni, è il resto proprio
4: però,
0: Zaire? Sì.
4: Però i spagnoli sono grandiosi, che ho dato un ballo da pe. Che le tiki-taki che è grandioso.
0: Quelle tiki-taki, al spagnolo, quali sono le loro, perciò l'andrò in domenica, al final, contro precisi quella squadra ci guadagna questa sera, agli argentini o l'Inghilterra. Sertoni, il resto per plagiare ci svelto il telefono, ci potremmo spiegare su i dettagli. E già visto Adele in avanti, un bel campionato di Balapé.
4: Grazie,
0: ci riusciamo. Grazie, addio Sertoni.
4: Addio.
2: C'è moment. Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. nickis-wohnwelt.ch

0: Una delle persone di questo programma romano c'è tagliata la scena in nostra rubrica di Stet, c'è la dis.
1: C'è tagliata la scena. Inspirazione di storges da musicistes e musicists.
0: C'è cosa da musica a Survenches domanda la scena da musica svizzera. Qual ovens volia c'è terror? Qui stemna da Fiona Fiasco, ci vien da Brailin sur selva. Da della sugnins oz la risposta sulla domanda c'è canzun concenta c'è la ves al più gugent scritte zves?
2: Una canzun che ves gugent scritte zetze oi forse After Hours de Velvet Underground. Ich habe eine bisschen kurze, alte, sperrte Canzone, die wenn viel sperrt ist, der Punkt, eine gute Pointe, ein Motiv, ein Text, ein Zuge, ein Läger, und tut dann zusammen in eine viel, viel gute Canzone, die so magari è live, per cui che lo play ai miei schibai.
3: 1, 2, 3. If you close.

0: Cause if you close the door, I'd never have to see the day again. I'd never have to see the day again. Once more, I'd never have to see the day again.
1: Velvet Underground, After Hours del 1996. Un tipo di musica da Fiona Fiasco in nostra rubrica da Stet. C'è tagla la scena, musica ci pleja liet or della scena da musica svizzera, ciudins la Stet. Mince di zia velas disch.
2: C'è tagla la scena.

Frank Sinatra insieme con Nancy Sinatra, Something Stupid, dal Starz an 60. Vostro gleich il programma Rumänsch vers les 10 Metz. Alla mezza guardens, c'è ci des oz ent il calendar dat evenimens. Al prüm ta glens paroa sent ci po musica, scu prossimo dins musica da Barcelona. La Rosalia, Lie Like You Love Me.

0: Il programma rumänci Marco di Hans Misdi. Gers in vacanza de Stet e de Rotz non stovesco essere un giù problema de chattere un passatempo in Grigiume ed in Svizzera. Scevesse li stes de trovare un piccolo input con il nostro calendar de evenimenti.
1: Il calendar.
2: Presentato alla festa di Fanz Lax e le KK. Il 18 e 19 di Fanadur per il Lai a Lax. kinderfest-lax.ch.
0: A scuola va in avanti il corso intensivo da Valader, dalla Lia Romance e dall'Unione dels Grischs. Il corso è per tutti che vogliono prendere o migliorare o perfezionare la Romance in lingua scritta e discurita. Ti è stato il programma Cimuosa Varz della cultura ladina con excursions referati ed incontri. Il corso a scuola durante fin pushmem venerdì. E se si va da scuola e ci può inversi in giù, verso l'Austria, si arriva a strada. Lo do quel museum Stamparia Strada. Lo si può ir oggi a mesdì a farsi esigenze prints. L'officina da stampare è aperta per tutti, da venda luna. Anna Neuror e Christina Wildgrube muossen le differenti macchine da stampa e giuden con stampare legend motif. L'arrangiamento comincia luna e il museum Stamparia a Strada. Un po' più tardi, un quart d'anno alle 4, dopo a Lyon, in la Clostra, un evento in conosco il corso intensivo di Sur Silvan, ci desse qui stavano a Lyon. Là è la vernissage di un cudas di Johanna Krapf, ella è una partecipante del corso, e si partecipa già da spiel 2023 in Islandervi. Il cudas col titolo «Jau sun ina segund indigena». Ich bin eine Zweitheimische. L'autore Zvese presenta moderovi l'evenimento da Flavia Hobby, che è un programma di musica tiers con Konradin Kleis. La vernissage comincia in quadranza squatter e in la Clostra a Lyon. In Valchons comincia ad andare alla squatter l'evenimento Istorges e Pastizzeria alla Casa Storica. Erwin Dirnberger menge al Publikum tres la Cesa e do una scelta da Szenes oder Sils in Storges e se do ne Valina serva tortas tradizionales in Stüva. L'eveniment in Storges e Pastizzeria alla Casa Storica ad Ander, oggi mesdì da venta la squatter. Il Baselge Reformeda Sent comincia la Cinch, un concert da Corinne Courchelas, Astrid Alexandre et Ursina Giger. Ella sum l'ensemble de cent La Triada. Il concert è in connex col corso de rumenci intensiva scuol, c'è venzudi anz. Il concert comincia la Cinch in Baselgia Reformeda Sent. E da Sameden è questa sera del suo teatro. La Fondazione de Planta Sameden muosa il touch Vent del Sud. Un touch con Sara F. Hermann, Juni Berch e Lorenzo Polin sul palc, zuot la regia da Rika Leser con musica da Bigna Guller. Il touch comincia la Zoc in Cesa Planta Sameden.
1: Il calendar.
2: Presentato alla festa di Fanz Lax e le KK. Il 18 e 19 di Fanadur per il Lai a Lax. kinderfest-lax.ch.
0: E preciso per la festa di Fans ci des questa fin d'evna Lax, regalenzi in un per minuto, due intregge libere, intorno a 20 chance a zündes, Fans che co. Schweiz di me in interesse da dir alla festa di Fans a Lax da questa fin d'evna, vela que forse la pegna da restir l'andervi. Che co Snow Patrol, Chasing Cars.

0: Marco divers las undes e duas regalens duas entreges libres per la festa de defense de quista findevna lax. La findevna es festa de defense intorno a lei, con passa 40 attractions. Dalla schlichadura de pompiers sur il posto de make-up, un lavoratore de crap, fino ad una tenda de RTR, ed in quella tenda sono i colleghi Gabi De Gonda e Marcus Petendi, ed els anzem già notte tra die, sun cecchels i fans per m'allegrire in la tenda.
1: Per l'una dai cenzons per ufans, cantata mai Gabi De Gonda, traziadas davom ets di, e els ufans punire sottar, pun cantar con, far vers, avare un buon tempo.
2: Exact, denn la tenda de derter dat in bomo canzuns, a divertiment, ai date la possible dat de se costuma, als fons sans se costuma en lour. Persona de siami, de princesa, ni de pirat, ni forse aide d'un extraterrestre, allus eins fa fotografias, lau venus in baun, quelles fotografias san als fons lu prendere a casa.
0: Per la Gabi e il Marcus non è la festa di difesa l'ax in guata 9, è il derangelo e sono colosa allegrini al più fermo.
1: Per me è il più bel di cantare canzoni per ufans, con ufans, live, che dà enorme bella energia e fa mega piacere.
2: Per me è il canzone che stia a cantare con loro, come Marcus ha detto, ma è stia a vedere quelli che traliscono. Quels prenden Platz, fan part, mince gade de las canzuns. Quels se stenten de cantar magari con uso il refrain. Deo se legre l'acne main. E propi, de ve quella interaction cool se fons, de ve in bi moment con els.
0: Hai, e els duas emer tradia ce canzums ci vengen cantedes tra els in Sandi Domingia.
2: Also ich kann tot als uns, kann se capesche ils Klassikers, las canzuns sur Silvanas, calzefons, am prenden ein Scoletta, sco, per exempel la canzun del Baun, la canzun de John Gillette, nus vein e hop hop hop tjuli va galop, nus vein e de quellas canzuns che in tic pi, forse in tic pi veglia, sco, la rode Moulin, aber de quellas canzuns che als fonsen conoscen forse in tic, aber e las mummas, las tates, als tats, einfach se eplige de la quellas conus.
1: Ich spere tot als Klassiker, so eine Naturalmensch. Eher in Preisen per Cenzons più modernes, co per exempel Buddy Baby, e per questi cognoschen san, UFO, 98, de Makonga, es freischentel Repertoire, e qua ven syre grandius.
0: Ich spere les Cenzons, els Kostüms, els Sutir, doko erenche quel cio sotter enti la tenda.
2: La tenda de RTR è un buon in luogo di divertimento e in luogo di fons San Vigny. È una marcia di Scibia in quel lago di Lax, di fons San Vigny.
1: E farne la pausa.
2: Esatto, fai una pausa, forse è i visi maise, da un calore in tic. Also proprio è in luogo in oasi di Ruaus.
1: Per fans e per i genitori.
2: Esatto, non se la grem fecci, non è Marcus. Da sind quels dus dies, da be als in Schkontros gulsefons, ka ein eppernus granda Inspiration.
1: Hai, absolut.
2: Aber quai, nus vein ins Repertoire, aber checka capeta lu propi lau, e lu tutina un magari ina surpresa eppernus.
1: Hai, absolut. Per quai nide far na visita, no vein gust.
0: Al Marcus Petendi e la Gabi De Gonda, ci s'allegren da bifinanteri fans, genitors, nonsi nones, grande piccion, enti la tenda da RTR. Alla festa de defense in Sandi Domingia, intorno a lei a Lax. La festa de defense comienza d'una alle 10 e dura fin la sera alle 5. E ci ci volesse o assa gugent, guadagnir duas entreges libres per quella festa, pa o assa telefonir. Ci ci riva tres al più svelt guadagna, al numero es 900 20 25 30, 900 20 25 30, las linges sono assa viertes.

Vuster Gleis, el Chanel Rumänsch, Pacific versus Sünders, e quales duas intrigas libres per la festa de Defense a Lax de questa fin d'evna, sum rivedes davent relativ schwelt o fit schwelt, derque rivede tresco prima is Florina Horber de Cuira, già vus Adela e da sias abiedis, bum divertiment alla festa Defense a Lax de questa fin d'evna intorno a lei.

0: Uriah Heep, Lady in Black, Pacific vs. Undergi, Marco Dianz, Mesdi. Tenus da quo se scua d'una da quis temp un impuls.
1: RTR Impuls.
0: Oz zu den Impuls de David Spindler de la Val Müstair, oz surdels Kollegas in Büro.
2: Kun ihr schaut, wo was Kollegas im Büro sül Platzal der Fabrika in Butia, ja man ja kun ihr schaut, wo propi was Kollegas de Lavur? Klar, se vaut, ko ci au nom ce cel partenari de Sufauns faun, ce ci mangi niente, ko ce las ultimas vacanzas deren, magari se vaut de fater de duno de cel problem privat. Ma, kun ihr schaut, wo propi was Kollegas de Lavur? Di per diese passanti bler temp insembel, magari insomma la grande parte se stemp de mincedi, e li stess restan as blers de nu, sugnau per schwas, magari da per sai. Claire, ides de separar la vita privata da la vita da lavur. Ma c'hai, vo quai dir precis? Nun esch ne nu erschko umauns, sco persona fici individuale ed intima alla lavur, nun esch ne ercul cor a nossa plazza da lavur, di per di? River al cor, versinora, per mosser ses aien umaun, per cüter ce ses aien umaun nie tut serius, per mosser as confins, ma per esser avertsco umaun, una invers cel. Quai es una sfida enorma in nos monde lavur. Si gratiaia, esi un gran potenzial pel mincedi de lavur.

0: las novitats de RTR.
1: Ils plans del Gusef Federal en connex con la Lex Koller polarisation la politica a l'economia. A fin la fin de settembre, il militar american se retira completamente dall'Iraq. De pli de quals temas a de Laura dati os en las novitats de las Indisch. Al microfon provus e Corinna Schmidt. Bien di. Ils plans del Gusef Federal de Wachtler Lex Koller procuren per infos profund tranter ils jams politics. Comus la consultazion che ide a fin oz. Il Gusef Federal vuol reagir sin a situazion tendida sin il marciadi mobiles, kunsch comandar che personas del exterior pon en l'avenir comprar acties de societats di mobiles ken quotades a la bursa. Vertant que les associacions econòmiques, les firmes d'immobilies o er la partida al centre avertèixen de disavantatges gravants benavent en les partides de Pol, la PS a la PPS, la Facenta. Pliras firmes d'immobilies schmanatgen de se retraig de la borsa. La presidenta de la Commission de la UE, Ursula von der Leyen, è per la prima giada de pil'offensiva russa viaggiada in la capitale ucranese Kiev. Quai sei im Moment spezial, uscia von der Leyen via medias sociales. La situazione se media verwuchte l'Ucraina, ella venne ad annunciar in una nuova iniziativa perché le industrie de defensione della UE possiam producir de pli ad er pispert, uscia von der Leyen, sventer sia arrivata a Kiev. In svegna a discutar de wach las preparazions per l'anviren alla adesione della Ucraina alla UE. Il militar american vol se retraig dall'Iraq fin la fin de settembre. Filura, due in totals soldats americans avair pandunà al paiais co omes dus paiais communication. Insne crea bec che il militar venia anc duvrala, a dice il president american Donald Trump, su enter in incontr con il primminister irakais Ali al-Sayadi en la Chasalva. Il Stati Uniti erano marciati al 2003 in l'Iraq. L'azione militare aveva manà alla cupiciata dell'anterior potentato Saddam Hussein. Per parte erano passati 160.000 soldati americani stazionati in il paese. En la capitale thailandese Bangkok el dumber de las umfrendes suenter l'incendi en in a bar en tant crescisin 32. Duas ulteriores personas seien mortes en consequenzas de las blessuras, comunicesce l'ospital de polizia. Tut en tot, veni anche dine trectat 30 personas en ospitals, 15 de quelles sin stazions intensives. L'incendi a Bangkok era rot ora la domenica curt ventre mesanoc en in local de sortida. In circuit curt et en in indriz climatic va la scola rajun probable per il fieu. La regenza thailandese ha intanto ordinato controlli più severi in locali di divertimento.
2: La meteo.
1: Oggi dati be pli per part su lei, e nel corso del centro mesdì si forman adina de pli nivel se di dat urizis locals. I resti però ciao dici, in la regione di Cuira dati oggi fin 28 gradi, in so selva 30 23 a 27, ed in l'engedina 30 23 a 25.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
3: Wusste gleich la frequenza rumänische kurze vela sündisch flott genies kunus vers janter edi janote bum appetit et nus udins in per minuts ce ci venet la prossima marella questa volta voce per un fuggitivo dall'Afghanistan spreste restais ander vi mia nom Tobia Faler in avent in Pacific Marco D con nos program rumänsch
4: usia tu la sta

Musiker Schweizer del Appenzell Marius Bär alias Marius Hügli, Horizon, Musica dell'Ampassù. E da quest'anno, più precis dat oz, sum las novitäts dalla mezza, ciò dins in post minuts, al prüm doc un po' Helene Fischer e Ray Dalton, Blood Running.

0: Musica extrem leggera, Helene Fischer, Mitten im Paradies, in Marco diversi anter. Ossa giusto sto la mezza, orda la redazione delle novitezze, ossa pronta la Corinna Schmidt con una survista del più nov del dì.
1: Ils plans del Gusev Federal de Wachtle Lex Koller procuren per infos profund tras als Jams Politics. Comus la consultazion ca ide a fin oz. Il Gusev Federal vuol reagir sin la situazion tendida sin il marciad immobilies, cun scumandar ca personas del exterior pon en avenir cumpra acties de societats d'immobilies ken quotades a la borsa. La Presidente della Commissione della UE, Ursula von der Leyen, è per la prima giada de pil'offensiva russa viaggiata in la capitale ucraina Kiev. Là vuol ella annunciare una nuova iniziativa perché le industrie de defensione della UE possano produrre de pli ad er pispert. Adil militar americano vuol se retrarre dell'Iraq fin alla fine di settembre. Fin l'ora, due in tutti i soldati americani avrebbero abbandonato al paese. Al Stati Uniti erano marciati al 2013 in l'Iraq. L'azione militare aveva manato alla cupiciata dell'anterior potentato Saddam Hussein.
2: La meteo.
0: Oggi splendore il sull'aibe per parte, al sia mesi la sera poco dir temporels, localmente potesco dir tempesta. Qui resta ciot, con fin 28 grossi la regione da Cuira, 27 in Surselva e 26 in Engiadina.

Verš la posa da mezdi in Markuldi ans las dudes. Questa sera alle 9, Team Schweizer es il secondo gioco da semifinale al campionato mondiale de Balapé. Als inglese giovane ad Atlanta in Georgia contro gli Argentins, per la prima volta del spiel 1958. Pudesse una squadra da ciò defender al titolo del campion mondiale, nempe als Argentins. Mer als Three Lions volesse inscrivere in storia da Balapé, els spetten der spiel precisa 100 anni sin lor secondo titolo. L'ultima volta che als inglese giovò contro als Argentins, dera del rest del 2005 in un gioco da test, als inglese vavano guadagnò quella volta con 3-2. Ad un campionato mondiale, hanno le due squadre giovò fino a 5 volte, una contro l'altra. Dal 1998 hanno giovò entil ocevel finale insieme. David Beckham vava l'ora vis la certa coccina e l'Argentina guadagnò con 3 penaltis. 4 anni più tard, dal 2002, ho creduto un incontro in la fase da gruppa. Lo hanno l'inglese guadagnò grazie ad un penalti da Beckham per un nolla per l'inglese. Per l'Inghilterra e l'Argentina il gioco di questa sera era una parte politica. Dal 1902 erano quasi due paesi in guerra per le isole da Falkland. Quella è l'inglese decise per sé quella guerra, ma questa sera è scritta per il Balapé. Il gioco comincia alle 9, il prossimo gioco di Sieva, quello di questa sera è l'ora in Sanda sera, il gioco per la terza piazza. La Francia giova l'ora contro il perdere di questa sera. Il gioco comincia in Sanda sera alle 11, a Miami in Florida. Al finale, quello è in domenica sera alle 9. La Spagna giova contro il Victor di questa sera, al finale del campionato mondiale di Balapé 2026, ven giovò a New Jersey.

e tu dimmi sì se ti va. Il mio letto è forte e tu pesi poco di più della gomma piuma, tu perché tu

0: RTL, il magazzino a mezzodì.
1: Ci date mer che se ve di alla fine di un'occorrenza che ha organizzato?
2: Non va in tutti i reazioni positive.
1: Ogni tec meier fosse che tutto il platz del pubblico fosse un stai pleins.
2: Clercis, vespuiente che la hala fis pleinis, ma sta ci pleine mince otte. Quais erpels musicans, in les musicantes, erpü be, o desce che tutto la sopce sun pleines.
1: Jetzt hai den Tom Bugertiau del tot al Festival de Musica School Classics. Nus vidiain bilancia culs organisatours. Et ella suprastanza de school dati ina rochada. De pli en curt, ieles dodis al microfon Anneslene Quinter. Las elecziuns comunales de la Vischnonca de Schuol in Oktober vengono a procurare per un qual midada. Dentro auter ein treis del siat sitz en suprastanza venals. Als Details a Anneke Pretz.
3: Per las fraktions de guarda senti ter asp drova quei novs rappresentanz in suprastanza. Qui causa la dimissione de Fedri Hefner sarà una gulere di Van Damerov. Tenor recherches dalla FMR bandunen elstreis il gremi or de motivs personels e de profession. Las otras quattro persumas in la suprastanza actuela, inclus il capo Aita Zanetti, as metten a disposizione per un ulteriore periode d'uffici. Una grande müdede der Aquia School era la commissione sindicatoria. In oce tot ils cinci commembers e commembres em demissionò lur carica per la fin de l'an. Tenor il presidente della commissione seien las desdites totes alle stess moment una casualitet. Actuelmente sunt pel moment in tot bedes de desnov sets occupos il comune de school per la periode d'uffici a partir del 2027. La lista de candidates e candidats pels differents gremis vegna actualisede cievamem sulla pagina web del comune de school. Una candidatura per un dels sets vacanz es de principi possibile fin l'ultim moment. La data de las elecziums comunales a school es fixeda pels 12 octobre.
1: Anos mi dain sin palancau nacional. Radon 30 ans suente l'introduzion della Lex Scholar vuol al Cusè federal reveder quella que procura per un sforz profund e la politica. Las novitats con Florian Mon.
4: Les partides del Pol, la PS e la PPS beneventen las midades proponides en la consultaziun che i de fin oz. Il Center, las associaziuns economicas e las firmes d'immobilias avertescen de disvantaits gravants, pli las firmes d'immobilias smanatschen de seretrair de la borsa. Il Consell Federal vuole reagirsi in la situazione tendida sin al mercato di immobilias, con scomandare a persone dall'exterior de comprare aktien de società di immobilias che inquotades alla borsa. La Presidente della Commissione dell'UE, Ursula von der Leyen, e per la prima giada de pil'offensiva russa, via giada in la capitale ucranese Kiev. Questo è un momento speciale, scritto von der Leyen in le medie sociali, la situazione sa media a favore dell'Ucraina. Ella viene ad annunciare una nuova iniziativa per che le industrie de defensione dell'UE possano produrre de pli e der pli spert. Qua Dej von der Leyen suenter si arrivada a Kiev. In svegne era discutar de vartles preparazions per l'invierno e l'adesion de l'Ucraina all'UE. In l'Iran, in buona maniera 300 persone venidas blessadas durante le attacche dell'armada americana dels Davos Dies, plinand sein radunt 30 civilist sonits mazzats, scrive la regenza iranese. Il Stato Unito tecchesce de PNM ne puspe l'Iran, els giustificesce ils bombardements con attacche dell'Iran, sin bastiments en la via de Hormuz. L'Iran reagisce con attacchi in paesi in la regione che alleati con gli Stati Uniti. Fratanche le temperature senides a Nevosinze che in Svizzera resti nel Giappone fit ciaut. A Tokyo esi schwe ciaut che la città lubesce per la prima giada a colvraturse colvraturas de venir a lavorar en in tönni pli lev si zun cauces cortes en lubides. Que extraordinarie in biros giapponais en actinamain ciepe cravata la norma. Motiv per l'action ne bec mo la temperatura auta, ma bainer ils prez d'energie, quals en usche autskins sfredente pli pauc ils biros. E sventre il campionato mondiale de ballapè ven indientata la pli probabile, pli famosa balla del mondo. La balla con la quale Diego Maradona ha fatto il famoso gol del Mount Dieu al campionato mondiale 1986. Il indiant è dal 25 fin 23 de vost e comincia con un prezzo di 2,5 milioni di dollari. L'arbitro del Dieu del 1986, Ali Bin Nasser, ha di la balla durante plirs decenni, avant che è venuta indientata la prima diada 2022 per 2,3 milioni di euro.
0: RTL, il magazzino a mezz'di.
1: Ecco, venus a un pronto per vos a mezz'di. Cool occasion, fa vacanzas e in liuk in tec pi frescht. Dies de tocken a varga 30 gradi cui schmacca proprio giù den la calira. Sco i ai stauen qual gades las de vos jamnes quei quels kins ai leds de desser si en seneus el sauls. Ca pi a pi biares ne cedien la cajundes gepa de la calira quei vesen als turisticas sco chanza.
5: I vigne dainas midad del contenè de vacanzas, in se vegna di forse un tic più paul ni più tard alla mar, qua vegna se c'è una fa adina, allo piuttosto in quel smains che hai fece caul vigni al grigion.
1: De pli details udisaun en quel magazzin, en premlein marasci rendes forse e oz des gepa de la calira Florian Mon.
0: La meteo.
4: Il sventemezzdì dat i mobili per part su lei ha di dat uradis ed urezis, quel pon esser localmen fich ferms con granella e soffels de stempra. De bonesi puspe per gronde part su lei if en conte saire dat i uradis u urezis. I reste den tan ciaut a quire dat i oz radund 29 grads, de mont fine 13 grads.

0: Avon in Mainz, el ius affin, el a giuliuc per la seconda ga al festival School Classics. I e stau de dudi en differents logens el engedina bassa concerts ad la Halle Gurleina a school ai da una presentazion de Karl Orff. Ein Interesse ist aus ein paar Pipins, die auch in der Produktion der Vendusons, Georg Luzi, hat Bilancia Kuls Organisatoren.
1: Il Festival School Classics ein Jule per la seconda Ada, a Vendusons, con la Sinfonia de Beethoven, e questo anche il Talk de Karl Orff, Carmine Burana. L'iniziante presidente della Società School Classics, Andrea Matossi, è scontent.
2: Ed era una fiche bella roba, e questo, preciso con Vendusons, era 9 anni. Man hat 5 diverse Konzerte in der Region und hier hat die viele positive Diskussions. Und die 4 Konzerte in der Halle der Gurleina, die sind viele, viele Bunds, noch ein Todi B Reaktions positives.
1: La viele Bunds Akustika in der Halle der Gurleina ist ein der Ressourcen für das Publikum. Aber stesse, diese Halle ist nicht stata d'un implide co Giavugia. Previste, es wäre 2000, nichts sind 1600.
2: Klar, es ist bien, dass die Halle fürs Pleinisch, man steht hier plein, man ist hier. Quasi eher für die Musikanten, für die Musikanten, eher für die B, oder? Es ist alles so, dass es ein Plein ist. Reguard den Tunnel in der Halle, na ja, Giovanni Giuliaroli, die ist eine gute Qualität der Musik.
1: L'Organisation ist immensa. Las Musikanten und Musikanten vengono dalla California, da San Francisco, Centadurs e Centadurs, als Church in der Region. La Fittanza della Halle, tutta la Technik der Tunnel, un mezz milione di sveva budgetà.
2: Per il momento, guardo, riusciamo non fare un deficit, ma non so dire quanto ho, per cui non lascio tradire in queste cifre.
1: Da ci dipende dalla reclama, dall'interesse, un motivo può essere che normatosi ci sono passati ben 2 anni dopo il primo School Classics. Altre ragioni che la due dì sono ci si è fatto massa pacca reclama in di notte, ma il personalmente vede un altro motivo.
2: Potrebbe essere forse che il toc totale non è nella uscita con Chains, che ci dà la nuova avla di Beethoven, era non Beethoven, ma due sonst, tira forse era altro, come Karl Orff. Qua va in forse un po' in sottovalutà, che c'è non va in cledore quel toc Carmine Burana, ma non va in cledore quel toc avendo 2 anni e mezzo, da più di fatto, 3 anni, c'è non va in dice non fa la Carmine Burana, e allora non posso più, se mi dare un cuore davanti e dire non fa una giotta.
1: Un simile evento dovrà tempo per organizzare, non c'è tutta l'infrastruttura e tutta la parte musicale, ci viene dalla California e con centadurs e centadurs da tutta la regione.
2: Also, usciesco che noi abbiamo discutato in superstanza, l'hanno fatto trarre in avanti con School Classics, perché ci dà proprio una buona roba, forza in un altro modo, per questo abbiamo studiato, tanto là non è tanto in avanti.
1: L'esperienza che abbiamo fatto il Festival School Classics 2026 è passata, ed ora è il primo da fare il quinto, e l'ora vera svelta fin già decidere con in avanti, perché l'intento è chiaro, tenor il presidente Andrea Matossi, e rinavenir desaverlo il Festival School Classics.

0: Status Quo, The Wonder, wusste gleich das Programm Romansch.
1: Les gratulazions. Presentado il Bogna Engiadina a scuola. Il Bogna con agua minerale. bognaengiadina.ch.
0: Kulturell Romansch, tres la posa de mezzdì, de quist Marco di als quindisch lüll. Es ist giusto stolz du de Metz et d'una alla mezza udister nus les gratulazions. Mia nom Tobia Falersch, per este weiss passantone buma prima mit edel di. E ci weiss, o se forse giusto quel cioè buon sul plat, ci so. Forse con gli era quel 108 anniversario, allora potrei essere per telefonare e dir tre vostre gratulazioni, inclusive in giavisce di musica. E der Ort survenne qualcun la tazza de RTR, rivede tres es oz in bonura. Carmela Schgier de Trun, ella regala la tazza a Letizia Rentsch de Zignau. Letizia Rentsch, oz anniversario de 804 anz.
2: A qual fus Carmela Schgier, ella festivessa siu 804 anniversario, les divisa della tutto bien, buona senadat, spero che le fece un oz in te fiasta.
0: Con la speranza nus, Letizia Rentsch de Zignau ci può festeggiare oggi di meno sia anniversario di 804 anni. Ella trova la tazza di RTR de Dots, da nostra parte cordiale gratulazione. E tu sei su Wuslandervici, te gleis. Ci ci vuol gratulare a qualcun può telefonare e der tres sia gratulazione ed un giavis de musica. E senza musica si può ad una erscriver sur WhatsApp sur 079 200 70 07.

Kelly Clarkson, Breakaway, al Marco di Culcianel Rumensch, wusste gleich als Gratulations. E schon guard, il reit CCO uschlüto dencia anniversari dals Promis, allora is Brigitte Nielsen, la actura de Naisa, al model e la chantadura. CCO oz anniversari da 63 ans e CCO erenc anniversari oz is Jörg Kachelmann, al meteorolog, ci dera più bot der SRF. Jörg Kachelmann o ane da 1958 o oz di mena anniversari da 63. Voilà, che cosa sono le gratulazioni? Le singe sono in avventa virtus, servus, con il suo anniversari e ci vuole essere sgugge in gratulier, non lo cent, 20, 25, 30 per dir tris vostre gratulazioni. Che cosa Tiziano Ferro, destinazione mare.

0: cuore il mio dolore.
1: Tiziano Ferro, destinazione mare, musica ci fa un po' atmosfera da vacances, forse un po' scucco fort per quasi non è in vacances, la grande parte oia vacances. Ed un bel lieu per fare vacances er la state is la Val Müstair e da là vegna Marlene Solinger, elle is de Santa Maria. Buonasera, donna Marlene.
2: Ai, allegras, a Tobias. Hai, e vesient gratula a Maria Lamprecht. Ci disò la casa da Timpaz a Silva per non avere due sabato l'anniversario. E te l'avessi avvisato tutto il buono e l'hanno tagliato, se forse ci sono giusto a dormire un po' quel senso di Timpaz. E te l'avessi avvisato stesso tutto il buono, e buona santa e fortuna. E spero in un peronins ce la può essere prosia. Sia famiglia. A ciò quanto esce l'isola la chiata di Tempaz, ma è l'alimentun da si sofans ci vanno ad una chiata da della.
1: E d'un da si fans fa musica e sconcentra nos, vengono ad una da ciò entro il programma di musica e da del ta glenzo se in touch musica. Nem per ella, pa giusto dir zves?
2: A mia patria la canzone da Darno e d'Aldo e Darno è il figlio di Donna Maria.
1: Allora, te glenski cosa. Grazie fisch per telefono, donna Marlene, e da della in avent un bel mercoledì.
2: Grazie.
1: Grazie. Arrivederci.

Als Jauers, Arno ed Aldo, mia chara patria, già vi giude Marlene Solinger da Santa Maria per Maria Lamprecht, da Santa Maria, ci può festeggiare oggi anniversari da 92 anni, l'Arno dal Jauers, dall'ensemble Als Jauers, e sia figlio con quello e il già visto musica resto in famiglia. Vostra gleiches gratulazioni da questo Marcudi als 15 luglio, su cui scheisse quel cincia ci ho oggi anniversari e ci volesse gratulare al numero 900 20 25 30.

0: Nus venzu dia musica da l'Engiadina. Martina Lin, My Heart is Good. E da l'Engiadina, genzoas in Valmüstair, a Santa Maria, ter Georg Caviezel. Buonasera, ser Georg.
1: Buonasera, ser Tobias. Also in notturna del tot è son da Martina.
0: Oh, da Martina, sì, c'è il stuse fitch, mi è sbagli. E va scritto in confo Santa Maria. Martina, naturalmente. Ed in vicinanza da Martina, vuoi essere gratulazione?
1: Sì, mia gratulazione va a mio frar Pedro Caviezel, il complice 865 Jones, e les giavizzar ad el. Oder no, tutta la famiglia lessen gevisar ad el tutto il bun, sanda i fortuna, ber plagiar ora in la natura, e satisfaction con sia lavursco capo, e gevisain in bel diamo, e non sdoderanamo personalmente.
0: Il gevis de musica c'è l'Oceania es er un gevis della regione.
1: Il gevis de musica è da mia, la canta mia figlia Sidonia pro e per cui quel gevis de musica.
0: Il teutsch che vens mi sente è grazie ci dà a vo quel taglenzosa. Grazie fitch ser Georg e da delin avent un fitch bel ziem mitzdi.
1: Grazie fitch, tovies, e ora coerim bel davo mitzdi.
0: Grazie, adia.

l'ensemble de Cent Mia Mia grazie ci dà a voi già vijò de Georg Caviezel de Martina sia figlia Sidonia is una parte da quel ensemble ed Elsa già vijò quale canzum per sia frère Peder Caviezel ci può festeggiar oz a ciaflur sia anniversari da 65 anni. Il prossimo giavus o la prossima gratulazione, quella va, si somla su selva a Sedrun ad un postin. Nos vens clapo al WhatsApp da Markus Manetsch col seguente text. Oz festivesce il plisperd pot dalla regione siu anniversari. Bruno Lombris, Sedrun gauda oz il ciunconta sia tavel natalezi. Adel in abiala fiasta e tut bien pil futur e che il possi anche portar bia brev se pax in las scaffes sper via salitz de teu padrin Markus Manetsch. Ed elles ves già vijo una censum de Jürgen Becker der Briefträger kommt con quale no possi displajal mei servir ed è per appaiacciato un touch da musica populera con un titel del postin de Briefträger kommt da Raphael Fuchs und Company sprech cio calois erinua

Raphael Fuchs. De Briefträger, bella musica populera. Pel più svelte postin della regium, Marcus Manec, gratulescia a sia figliol. Bruno Lombris, cedes al postin della regium. Bruno Lombris, de Sidrunci, po festeggiare sia anniversari da 57 anni. Vuste glasas gratulazions, sul Chanel Rumensch, per de tres gratulazions, es al numero 0800 20 25 30.

0: Los Lobos, la Bamba, wusste gleich al Programm Romage da CMSD. In uns essens ja la fin de las gratulations de quist Markudi als 15 Lüll. A tuas c'è mozza anniversaria in cenote cordiale gratulation. In scordina trenzos la büste, trenter quels c'è mclapuots gratulations. Cici guadagna las duas entregias libres pel bogn en giadigna scuol. Ocesque Bruno Lombris de Sedrun. El surveil las entregias libres ci riven direttissima terel per posta. Forse spol scompartir quales dves si ancelis in postin giovis bum divertiment cum fil bagn. Edi was per momenta dia al microfon del Tobia Faler giovis navent un bel marcoldi chavais vacanzas bum recreatium pile pacific iste ben.
1: RTR las gratulazions. Il 20 mezzodì, da RTR.
2: Con scovridas,

0: Les novitats der RTR.
1: E-Vapes resten Skumendazen il Valais. E la Schweizer vuol proteggere meier parts della criminalità organizzata. E les due sul microfono Florian Mon. Buonasera. In il Valais napponins era nel futur bet comprar sigarettas elettroniques a diver unic. Il Tribunal Federal a confirmains cumont cal centuna decreta 2025 producents de tubac e vendiders aveven purta plogn. Il Tribunal argumentesce che la Confederazione naia acnamoin la competenza per tals cumons, con quelche lezze naia dentant finos bet prendi mesiras, possen ils centuns faque autonome main. En Schweiz resi memio simpel per juvenils de fasch cumessas de sport, la protezione della juventetina na funziona bec. A questa conclusion vien la surveillanza de dios per deners, ella ha per l'emprime dia de fac compres de test. Da la mesedat de las improves aien minorens podi fasch cumessas. Quelle sind schkommendades in Schweizer per minorenz per il privel d'ine dependenza. Swisslos geporge schkommesses de sport vol meierar la protektion, tranter auter als automats. La Schweizer se partecipesce all'Allianz Europeica per Ports, quella alla fine mira de combattere la criminalità organizzata ed il traffic con droghe sen Ports e sen bestiments. Sper la Schweizer fanera part la Norvegia, 26 paesi de l'UE e pliras agenturas de polizia europeicas. En la Schweizer per tutta l'Allianz als Ports del Rhein en il Centun Basilea. Verduras or de l'Asia contenien memie blers pesticids, co concetà la controlla de Victualis del Centun Solothurn. In quest Centun dati pliras firmes che importation verdura or de l'Asia. Radund in terz de les proves andien memie autes valurs de pesticids, or vontut basilicum e chilis verts sein pertutiats, scrive l'Uffizi Centunal. Insieme con il Centuns Argovie Turicchia in questa stadt 38 chausas de 10 firmes.
0: La meteo.
1: Il suentemes di dati mobili per parzulei e dat uradis ed urezis, quels ponesser localmen fec ferms con granella e soffels de stempra. De maone si puspe per gronda part sulle if en condosaire dati uradis u urezis. I resta chaut a quer dati ot 29 grads, de maone fine 13 grads.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mes di der RTR. Uns cubrides hits e sempre verts. Musica non-stop.

0: Las novitats der RTR.
1: E-Zigaretten resten scumendades en el Valais e la Svizzera vuol proteggere meir ports della criminalità organizzata. E la Strais al microfono e Florian Mon. Buonasera. En il Valais na può iniziare nel futuro bet comprare sigarette elettroniche a diver unic. Il Tribunal Federal ha confermato comun che il centun ha decretato 2025. Producenti de tobacco vendiders avevan portat plogn. Il Tribunal argumentesce che la Confederazione ha acna mai in la competenza per tals comuns, con quel che lezza ne ha dentant fino a bet prendimesiras, possen il centun era far quei autonome mai. In Schweiz ist es immer mehr simpel, per Juvenils, der fast kommessers der Sport, la Protektion della Juventät, na funktione bec. A questa Konklusion, wenn la Surveillance de Dios per Deners, ella per l'imprime già de fat compres de Test. De la mesedat, de las improves, ai en minorens pudi fars kommessers. Quelles en scumendades in Schweizer per minorens, co per widel privel d'ine dependenza. Swiss laus che porges comessas de sport volus migliorar la protektion tranter auter als automats. La Svizzera se participesce all'Allianza Europeica per Ports, quella alla fine mira de combattere la criminalitat organizzata ed il traffic con de drogas in Ports e sin bastiments. Sper la Svizzera fan era parla Norvegia, 26 paesi de l'UE e pliras agenturas de polizia europeicas. In la Svizzera per tutta l'Allianza al Sport del Rhein e nel Cantun de Basilea. L'equipe nazionale de hockey svizzera sorvegna in una grande tribuna al campionato mondiale del prossimo anno. E le dat l'imprim giau del turnier incontro l'equipe ospitante la Germania e poi in l'arena auf Schalke avant passa 60.000 fans. Il giau alleu il 13 de maggio 2027. Els ulteriors jaus del gruppa A an allora leu a Mannheim, il possevel final des la Svizzera el 30 de maig a Düsseldorf.
2: La meteo.
1: Il sventemezdì dat in mopli per part su lei a didat uradis u urezis, quels pon esser localmen fitch ferms cun grenella e soffels da stempra. Demaun esi puspe per gronda part su liif, en conto saire dati puspe uradis ed urezis. I resti ciaut a quere dati ot 29, demaun fine 30 graz.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun semper verz. Hits. Escovrides. Musica non-stop.

0: Las novitats der RTF.
1: E-Zigarettes resten schkommendades en el Valais. E la UE vuol produzir de pli drones. E la squatter al microfono e Florian Mon. Buonasera. En il Valais ne può iniziare nel futuro per comprare sigarette elettroniche a diver unic. Il Tribunal Federale ha confermato che il Centun ha decretato 2025 producenti di tobacco vendidors avevano portato plant. Il Tribunal argomenta che la Confederazione ha già mai la competenza per tal scomond, con che clezze ne ha dentant fino a bec prendi mesiras, possono il centuns erfar quei autonome main. La Confraternità de Pius ha fare corrs incontro l'excomunicazione dels uvests dell'organizzazione dell'enciata de Fanadur. Motiv per quella è stata l'ordinazione de quattro novs uvests incontro la via de Roma. Il ricorso monte che l'excomunicazione esistida anfinché il casse decis. In Svizzera è meno semplice per i juvenili di fare scommesse di sport, la protezione della gioventù non funziona bene. A questa conclusione viene la sorveglianza di Dios per Daners e la per la prima giada fatta compra di test. Dalla mese d'età delle prove hai un minorenz per fare scommesse. Quelle sono scomandate in Svizzera per minorenz per il privo di una dipendenza. Swisslos che porge scommesse de sport volus migliorare la protezione tranter auter als automats. L'Unione Europea e l'Ucraina volen collaborare meglio per sviluppare drones ed alzare la capacità de produzione, che annuncia Ursula von der Leyen durante la visita a Kiev. L'Ucraina ha di più lanciata della guerra rimna sa vide unica de vardel diever de drones e le defensione contro elles e l'Europa ha le capacità industriali per produzire de pli drones. La guerra in Ucraina e der Autors conflict sa in Musa quando importante chi sai de produzire spert bleres drones di von der Leyen vinevant. La Svizzera si partecipa all'Alleanza Europea per Ports, quella ha la fine mira di combattere la criminalità organizzata ed il traffico di droghe in ports e investimenti. Per la Svizzera fanno parte la Norvegia, 26 paesi dell'UE e più agenture di polizia europea. E in la Svizzera per tutti l'Alleanza del Sports del Rhein e il Centrum di Basilea. L'equipe nazionale del hockey svizzera sorvegna in grande tribuna al campionato mondiale del Proximon. E la data l'impremio del turnier incontra l'equipe ospitante la Germania. E qui in l'arena auf Schalke avant passa 60 mili friends il dio alle 13 di maggio 2027. Il ulteriore dio della gruppa A hanno allora lieu a Mannheim il possibile final della Svizzera il 30 di maggio a Düsseldorf.
2: La meteo.
1: Il suo mezzo di dati mobili per parte su lei ha di dati urizzi e duradis, quel può essere localmente fit ferms con granella e soffle di stempra. De maonesi puspe per grande parte sulle jive in conto saire dati uradis e urizzi, il resto è tiaut a quere dati 29, de maon fine 31 grads.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdi der RTR. Con sempre verts, hits, e scuvridas. Musica non-stop.

musica per gli Neskadin. Per Tai. Per Mai.

0: RTL, il magazzin della Saira.
1: Export Docs, ein Stein di Stati Unis, la terra tudescia, la conditoria sedrun o grons plans per nos vagins. Plans o la cadagna da hotel Mövenpick Air a Savognin, ossa in secui project en pass an avant. E pitat anche al magazzin encio schon realizzò sis plans e per schwas an America di Nord il hockeyan Nino Niederreiter e sia Motivation da sa preparar da Staat.
2: Mittlerweile ist es immer strenger und strenger geworden der Sommer. Einerseits, weil natürlich härter und härter die arbeiten musst mit Training, mit Haufen anderen Sachen, desto älter man wird, desto mehr musst du auch machen. Das habe ich und dann bist du sehr auf dem Eis wieder am Plan, wo kannst du auf das Eis.
1: Noch hat es man ein bisschen Glatsch und auch schon, dass die Angalen Firma Radiofona ein Mikrofon Toni Poltera. Donc San Giovanni, il magazzin Gianni a Savognin, la Svetaz o Florian Mon.
3: Il project dell'hotel Mövenpick a Savognin è in pass vinevant, la Vishnanke de Sursees a concedile l'ubienche de Bayer Diar per il project der redund 40 milions francs. La Lubienche ne dentand ang bec definitiva, scolmena der de facente del Biro d'Architektura responsabel, conferma in vers RTR. In stop ist speziell il temp de recurs. Sina dat ne jeans recurs ponens cominciar il September cun la cerce d'investurs per l'hotel cun cienevegn combras.
1: En ox rastangi stan il mondo dell'economia, la conditoria sedrun expandescia. A Reto Schmidt è gertagie da fare un contract con un grand detaglist tudesc, ci mania redond 5.000 filiales an terra tudescia.
4: Per me personalmente è quei, a schon ein Sussetz, metzi la crona de mio fa, ma che io ad in dec la visione e i pel mondo intorno, dos vanno naturalmente propri in grandil, per cui sbagliavo quei menaggi e tot, quei sono in teclugezie per quei.
1: Quando c'è la legge la detta, o c'è la loro L, e intanto volto il becchio dei le cifre nelle dimensioni esatte della fornizione, i contratti valen per una stagione, l'impostazione per la prossima fornizione vede il detagliist però schon confermò Schmidt kinde das wird fornir regolarmente sis produkts an terra tudescia. Scucci è io quegli deal con gli americani negli Stati Uniti che da scienzen allora alla seconda parte del magazzino. E noi continuiamo con ulteriori novità.
3: La confraternità di Pius fa ricorso contro l'excomunicazione del sud-est dell'organizzazione dell'Anciata di Fenadur. Motivo per quale è stata l'ordinazione di 4 nuovi sud-est contro la figlia di Roma. Il ricorso monta che l'excomunicazione esistida affinché il caso è deciso. In Svizzera si è semplice per giovanili di fare scommesse di sport, la protezione della gioventù non funziona bene. A questa conclusione viene la sorveglianza di Dios per Daners e la per la prima giada fatti compres di test. Dalla mese data delle improve hai un minorenz per fare scommesse, quelle sono accennamente comandate in Svizzera per minorenz per il privil di indipendenza. Swisslos che Porsche scommesse de sport volus migliorar la protezione trantrauter als automats. L'Unione Europea e l'Ucraina volen collaborare meglio per sviluppare droni ed auzare le capacità di produzione, conuncia Ursula von der Leyen durante la visita a Kiev. L'Ucraina ha depilenciato della guerra rimnasse vide unica de vardel diver de drones e la defensione in contra-drones. L'Europa ha le capacità industriali per produrre de pli drones. La guerra in Ucraina ed altri conflitti ha un musa quando è importante che sia di produrre spert bleres drones, ha detto von der Leyen vinevant. In Europa si riduce la concentrazione di particole fine prodotte dal questione grazie a leggi rigorose. Altre vese quell'ora con la polvere della Sahara. La concentrazione di quella è aumentata in Europa per 10-25% durante il Davos 10 ans. Qui muss in un nuovo studio dell'Institut Paul Scherer pubblicato nel magazine Nature. In alta concentrazione di polvere della Sahara o altri deserts può avere in effetti nocevoli in la sanità ed influenzare negativamente l'efficienza di grandi opere solari.
1: Il magazzino della sera, ed intanto ci vuole che il Coppa Balapè, vince e schon planizzò il prossimo campionato mondiale, che è il da hockey.
3: E l'equipe nazionale svizzera sovviene in grande tribuna a questi campionati. E la data del primo giorno del turnier, l'Auteron incontra l'equipe ospitante, la Germania. Qui l'arena auf Schalke, davanti passa 60.000 fans. Il giorno alle 13 di maggio 2027. Els ulteriors Gios de la Gruppa A hanno allora lieu a Mannheim, il possibile finale della Svizzera il 30 de maggio a Düsseldorf.
1: Im Magazin della Sera, nelle 5:06.
0: RTL, il Magazin della Sera.
1: Durante poche tortine da Nox, Dusseia Giants con Nino Niederreiter sei glatsch, la base in faccia del Staat. E noi siamo con Reto Schmitz in Kurs d'Expansion, der Niederreiter è il Pöck in America di Nord, der Schmidt è la Tortigna del Nox ed ossa la Terra Tudescia. Avant però, che c'è per tutti, madame.
0: La meteo.
3: Coseres de Quintà con Urizis ed Uradis, quel spon local ma in esser ferms, con Granella e Sofels de Stempra. A quere resti ciao con 29 fin 30 grazie.
1: La conditoria da Sedrun produce tortignas. Osa dati una mega torta, una economica in spodecr. Las tortignas von da Sedrun in terra Tudescia. Anche avant curt in svezio, gugent exportò da Sedrun an its Stati Unies, ma its dazis on facin strecci tra si kind et il deal. Anja Furger o discuria su da chei ir con Reto Schmidt.
5: Reto Schmidt, il Dezember è la conditoria stata curta, che è una fece grande facente con gli Stati Uniti dall'America, konkret con Costco, in questo più grande dettagliato del mondo. Il Sauz Dazzi americano ha avuto un tom mese in prigione con questo progetto. C'è Jesus la finale davanti a quel deal?
4: Noet, insomma noet. Durante gli unviren si è puspe stagione della discussione con i rionavos, con gli Dazzi, da puspe prendere seguo. Secondo il nostro contatto all'America, ich bin al Rest der Puspe der Zolls, also der Dazis, zu kurz in der Zast, dass ich die Quelle Präsidentscheinung sei.
5: Oder weiss, wo Sie haben eine Alternative, die la Fiera Amerikaner, die Zeit verzehnt, das ertragt ihr gesagt?
4: Quelle von der Tudest, die du dir gewohnt, ich bin ja dienst, wo ich stehe, nicht wo ich du es. Aber in Amerika, da uns jemand tot, wo ich mir für ganz gut aus, manche Quere in der Grunde, in der Biala, das war ich noch so viel fixiert in Neuf. Deal sind die Leute, die in der Tudeste, die in viel grand Detailist, quals an Radon schon mehr Stitions. La grande parte de quelle zantiere tudestia nous vaino se viu fixa quoi de fa l'emprima grande fornizion per Nadal e a quoi fanno tra me plagiaisci vorze co auto vine vaun.
5: De c'è quantità di scurino scheu? O sei quei con gran aico di il propi?
4: A quoi è un greif de se c'è già in prin laica, aber quella fornizion per Nadal è knapp meli palets. Quoi è per noi facente in un rilevante successo e per il prosperare della facente. All'avvenire mai che non sono in grazie di uccelli amna all'eco che non sono in questi amna da offrire per la sessione di Pasces, quella di San Valentin, Pasces o della Moma. A quei mossa che il planization viene avanti con noi, a dire quei dettagliisti essere noi al sulet fornitore della Svizzera e non ci non fornivo in quel o della Svizzera.
5: Weißt du, was lohnt so eine Kapazität per quella faccenda?
4: Tier nu schloppi de per tot, aber wenn ich Playgrounds queste dann es, ne, nus wein bagi au konif, fech gran, wein dich ose weinus Platz, in uns ante wein stu en flein Alternative, a wein am flau quella kun in Lager extern grad de Sperres, tier in andere ure Schrinerie, aber quella e schon pleine a schlopp oder totes wart, aber I cresce fece esperto con questo. Beh, non si dà in tutto se vai. Cresce in avanti.
5: C'è prodotti esportati, come hai detto, per la terra tudescia? C'è prodotti speciali, non si mette in scuola, c'è in Svizzera?
4: Also, sinnvers, è quelle nostre torte spintes, in differenti variazioni, also, naturalmente, con prodotti di chiao, also, il prodotto importante, la torta di noce, aber lui ha un'altra linsa, la cioccolata, la figa, la datlas. Quai vo in fec grande part en quai quello in secet in tegin plepin con ein sis tortes. Allu vainos aber aun sviluppau in produkt con ein produkt in sin un impulskauf. A quel giugainos les differentes sesiun, also Nadal, de so in volantin, pastjes, de la moma du che vinavaun. A quai vainos sviluppau propi per quella feira Avenues in Bienecho.
5: Cienus is proxims past, vai schon in a nova fiera in mira ni... Come è il futuro?
4: Also, noi siamo in quella sfera internazionale, adesso naturalmente in questo essere presenti in fiera, c'è Luisa, c'è la presenza, c'è cura a San Blidonza, l'opera qui è in sfera bene, ma noi siamo a un altro ulteriore del mondo, se è chiaro che c'è di un momento che quel prodotto è in stizione, per questo abbiamo un nome del, viene qui a un niente da in in staus, ma noi siamo se la partizione di cioccolato fece grande domande nos vaine novs clients che vengono ein kunde nos produkt ein schweizer fechgrons che nos vaine sviu se radio durant les de vosas jamnes also nos vaine al moment fechgrons demandas per tu kont novas chauses
1: e o sheia exportesha la conditoria da Sedrun si es tortignas e da propo exportar in export cho die success sitz de vos kinderjons an in Stati Uniti e Nino Niederreiter. Ed Adel, lasin dich diskurrisch gu proxim. Ea ele schon ons in a ferma piccia e grondezza an la NHL, il grigiung Nino Niederreiter da Coira. Kinder Jonsa losa schon we sur mar e mince mai la staza preparl, da stat an sia patria se la proxima stagiung. E Kevin schuzzerò tra Dianox dat on per on pigrif. Perché che Nino Niederreiter è attual manch puspecò e non so inizigila cajung da discorrere con el. Roman Dobler.
6: Quinde stagiun sainte della National Hockey League part dal club da Juaders compassa mille partides ainte la mildra liga da hockey del mont. Dejiades fat parte d'un campionati mondiali, cingiades carunà quel con la medaglia d'Arienz. In più a Nino Niederreiter fat parte a duai Jeux Olympics. Quais sun les cifres impressionantes della carriera da Niederreiter fin da quia? Despö al principi de sia carriera ente la NHL, stagiun 2010-2011, se prepara Nino Niederreiter durante as mais din stadion in Grigiun sulla nuova stagiun.
2: Mittlerweile ist es immer strenger und strenger geworden, der Sommer. Einerseits, weil natürlich härter und härter die arbeiten musst, mit Training, mit Haufen anderen Sachen. Desto älter man wird, desto mehr musst du auch machen. Das haben sie auch festgestellt mit Yoga, mit Stretching, mit das Dry-Needling, auch mit den Mental-Coaches. Und dann bist du sehr auf dem Eis wieder am Plan, wo kannst du auf das Eis.
6: Les imnes din Stankurcenino Niederreiter is in patria sun intensives i planisades stras. Trenament, recreazion, activitats, temp de pos, visites, temp cu la familia i discetti in avant. De spübler sonza compone al trenader Michi Bont, a Nino Niederreiter. Bont coordinesce per exemple eras termins.
2: Aber das haben wir wirklich einen sehr guten Coach mit Michi Bond, wo wir das Ganze durch ein bisschen planen, meistern und gleichzeitig hat sicher auch viele Termine, wo solltest sein von einem Tag zum anderen und du musst auch das alles ein bisschen gut planen, dass gleich auch die Erholung umeinander ist und ich glaube, das ist die Challenge, die ich meistens ein bisschen drin finde.
6: Später al Trainament, col Trainader Michi Bond, im Proenin und Niederreiter sind klar, der Trainer sul Glatsch, con le squadre ci sono in vicinanza. Surtout sind klar, col Club de Hockey de Tavo.
2: Ja, ist eigentlich lustig. Ich habe heute mit Josh Holden einmal eine Sprachnotiz geschickt und gefragt, ob es wieder okay ist, wenn ich aufkomme und trainieren. Und dass ich mal den Plan kriege für August, wenn ich auch weiss, wenn sie auf die Eis gehen, um mal schauen, okay, wenn macht Sinn, um auf die Eis zu gehen, wenn nicht. Und da bin ich natürlich sehr dankbar, dass ich auf den Fuss gehe oder auch zum Teil auf Rapperswil kann, dort irgendetwas verbinden, wenn ich vielleicht nachher auf Zürich muss. Und da bin ich wirklich sehr dankbar, dass ich das machen darf.
6: In der Untertot des Blocks der Trainament, dovris in Kliere, dünne der Ciao Moments, der Pass. Les fases de recreazione e de regenerazione vengono ad una più importante.
2: Das ist auch etwas, was ich halt über die Jahre ein bisschen gelernt habe, dass fast einfacher ist, verlängerte Wochenende zu machen, als mal im Körper wirklich 3-4 Wochen einfach mal gar nichts machen, weil dann ist es nachher so viel härter, um wieder ein gewisses Niveau zu erreichen. Und das habe ich ein bisschen festgestellt über die Jahre. Und dann bin ich bis jetzt mehr oder weniger treu geblieben und bin immer natürlich dran, um die beste Version von mir selber zu sein, tagtäglich.
6: Fino al principio di settembre is Nino Niederreiter in Grigion e si prepara qui sulla prossima stagione ante la NHL. Quella comincia allora la metà di settembre e dura il Meldercas fino in giugno dell'anno 20.
1: Dice che il sto oggi del magazzino della sera, il magazzino di Skinders da Fanadoc, responsabile scoproducente Giancarlo Candines, le novità o Ciro Florian Mon e del microfono sto Toni Poltera e la cinci ed in carte. Un po' di momento che adesso che l'antir magazzino è il nostro panel di internet rtr.ch.

Musica d'ina generaziun, musica per plessas generaziuns, ani fac YouTube, where the streets have no name, avant 40 ans, nia, sen la fira. E la domanda delle domande che ci sedan ci gioia il finale contro la Spagna e l'Argentina ni e l'Inghilterra. Ci svada se i duels Venosa ci casa dus nazions on giui in Venosa e fich equilibro con lev avantage pit angles gal e che è sono un po' dead odds. Dus c'è un po' in dettaglio. Ordani sen cals singulas partides ci cras dos squadras on chon giuia in collotr lo scia e er clear che la mesura anzi de chainzen e balapè logic e campionati mondiale.

Sask de Marmals Miss Cor. E perché Cor, ni perché nazion battle vos Cor che stasera? Inghilterra ni Argentina? Als duos von jo ur il finalist contro la Spagna e sins po crecra alla ricerca ci collega de sport dat SRF von fach en trace cards ti deien ci l'Inghilterra ero a godenir che stasera contro l'Argentina. Bun, forse è ir perché io ho visto la Svizzera, perché c'è l'Argentina, oggi ho fatto ora la Svizzera, ora il turnir nel card finale. In ogni caso, il pubblico dell'Inghilterra fa il pass anche al finale, non so, ho visto dalla storia, in spodecra, discorre ir le vette per l'Inghilterra. L'Inghilterra guadagna il 62 nella gruppo da fase contro l'Argentina con 3-0 si va anche nel quarto finale il 66 l'Inghilterra ci guadagna 1-0 che anche per decrocia avanti grand time dell'Argentina precisiva e Gionia l'Argentina il 86 guadagna 2-0 nel quarto finale contro gli inglesi e anni 8 al finale di campionato mondiale del 98 o l'Argentina ergodinia con 4-3 si va a segnare penalti e il 2002 sono passa Van Jones o l'Inghilterra l'ergodinia alla fase del gruppo Puspe in annul contro l'Argentina Regens può proprio Blair è aperta anche la via può però Erdekram ci Dinavart Bellingham e Kane contro Lionel Messi da Celavart in il 2-2 in sospicir che stasera ma ci sono forse dati una sorpresa ni erbeccia il tips che ci sono che ci sono do giù il tips Blair si den ci inglese godonien dus a degni però ci vengono ad essere sei platz state la forza tutte in dus a degni per l'Argentina ci so amici cas il spagnolo scalz nero a vordar tirsca stasera per vordarci ci vengono a giuir contro els il finale infine no specci telem forza musica telem forza tanto R.E.M. con Man on the Moon tengono e man quasi vedi il vocale it's Spagnols. Die Chels sperren dann nicht weg Londra gut segund.

0: il campionat mondial de balapè per RTR.
1: L'Argentina incontra l'Inghilterra, l'inglese che spesso già sono dei in finale, ma anche nel titolo del campione mondiale, che rimaneva scoccato di X e non sono dei beplesto. Si va a 60 tons, adesso il puspe finale, ma anche non c'è il titolo. In Gal, il problema è l'Argentina, e invece in Gal Lionel Messi. L'Argentina anveia Elsti on the defender i titel da c'è mangi da perdere una volta. Ed insomma, on Els un po' una schletta regordencia, si pensa vede che alza finals, che la spartedes da Klaff, pensando in calcio, vede il mang da dia da Maradona, i 106, cura ci Beckham, oggi oggi è sornia Cochen, il Cochen, il Beckham, il 98, da punto, i 106, i mang da Maradona. E una partita con una certa presenza politica mancia, si pensa invece alle isole da Falkland, Inghilterra contro Argentina, che stasera a partire della snow, tutto il mondo ci vada quasi senza il secondo match finale per eruire allora, finalista contro la Spagna.
0: Il campionato mondiale da balapè per RTR.
2: Presentata Oxen Sport, Swisscom e Hyundai.

0: Il dit der RTL.
1: Ot kun causin mon, buonasera. Alla Conditoria Sedrun è gertiada in una grande faccenda. L'interpresa Sur Silvana sa fornir ad in dettagli studesti che possede radon ciummeli filiales. Details de vart cifras e dimensions vuole il possessor Reto Schmidt d'Anton Botradi. Al menagi a Sedrun producesce actualmein radon 2,1 milions petes per mains. A Jom Vergau era Schmidt wieder din Deal kun in detaillist el Stadis Uni, o de quel agi den ton da un nuot, quai per vaied els dazis de la regenza americana actuala. Ella suprastonza comunale de Schuol dati uon in Rochada. Scorre cerches de la FMR Mussen calen trais de siat personas de la suprastonza, quai ord rajuns personales ni professionales. In grande midade dati è la commission de gestion, nur che tots chun commembers e commembers calen si la fin de ion. Tenno al president de la commission sa di l'accumulazione de desdeces in a casualitat. Pels total genif posts che in d'occupa, sa metten al moment a disposizione mo dies candidates e candidats che in gian uffezi. Les elections in a oktober. A Savonin sel Projekt per in Hotel de Mövenpick in Pasvinavon. La Vischnaunke de Success a concediu le Lubiensche de Bagia pel Projekt de 40 Millions Francs. Os seigi de Spitia al Temps de Recurs a les Vacances de Dertira. Al Manader del Biro d'Architektur responsabel confirmau a RTR. Per suenter veins en curi investurs pel Hotel cun Ciena Vencombras. Tondamai, tocca la proxima ga.
2: Fitch così non. Sera Sancho con RTR, il secondo finalist vince Cia che già sera Argentina e Inghilterra ci gioia contro la Spagna. Noxens concentra in quella mesura sin che ci vagni, che vagni in l'amarella, non vado mangi alla mesa e davanti il sguardo alla voce, sin School Classics.
3: Non vagni tutti bene. Reaktions positives.
2: E bel ist es con Nox, e speranza da te rengar remarches positives. Mis nom Toni Poltera.
0: RTL, informativ e divertent.

0: Avant en Max, el stop per la seconda già il Festival School Classics. Per diversi concerti, in differenti liste, nella Gedenia Bassa, è stato alla Halle de Gurlaina la rappresentazione dell'opera di Karl Orff, l'opera Carmina Burana. Gli interessi che restano un po' più piccoli anche le altre produzioni davanti a due sons. Georg Luzzi o fa bilancia con gli organizzatori.
1: Il Festival School Classics è in per la seconda ada, avendo sons con la Sinfonia di Beethoven e questo anche il toc di Karl Orff, Carmina Burana. L'iniziante presidente della società School Classics, Andrea Matossi, è scontente.
2: Ed era una fiche bella roba, e questo anno, preciso quando due sons era, non va in usur, ma c'è 5 diversi concerti in tutta la regione e qua ha dato anni di fiche positive discussioni. E dei 4 concerti nella Halle de Gurlaina, che erano fiche buoni, non vanno tutti bene reazioni positive.
1: La fiche buona acustica e la Halle Gurlaina una delle risons or del pubblico. Ma le stesse, questa Halle non è stata di un implido che avevo già previsto, sveva 2000, nuts su 1600.
2: Klerci vest più gente che la Halle fürs Pleinisch, ma sta ci Pleine mince volte. Qua è per i musicanti, e i musicanti, è più bene, o c'è tutte le sopce su Pleine. Riguardo il tunnel in la Halle, ma io Giovanni Ginaroli, dire la stessa buona qualità di musica.
1: L'organizzazione è immensa, le musicanti e i musicanti vengono dalla California, da San Francisco, centadurs e centadurs a Scerce e la regione. La fittanza della Halle, tutta la tecnica da tunnel, un mezzo milione sveva bucetà.
2: Per il momento guardo che non fanno un deficit, ma non so dire quanto ho e per cui non lascio tradire in giù le cifre.
1: Da ci dipende dalla reclama, dall'interesse, un motivo può essere che normatossi ci sono passati per 2 anni dopo il primo School Classics. Altre risons che la due sono ci sono fatte massa pacca reclame in giù di notte, ma il personalmente vede un altro motivo.
2: Potrebbe essere forse che il toc totale non è nella uscita con Change, che è la nuova avola di Beethoven, era non Beethoven, avendo 2 anni, tira forse era altro, un Karl Orff. Qua va forse un po' in sottovalutà, perché non va in cledore quel toc Carmina Burana, ma non va in cledore quel toc avendo 2 anni e mezzo, no, da più di fatto, ma 3 anni, che non va in dire che non fa la Carmina Burana. E allora non posso se mi dare un cuore davanti e dire non fa una giotter.
1: Un simile evento dovrà tempo per organizzare. Noi abbiamo tutta l'infrastruttura e tutta la parte musicale, ci vende la California e con centadurs e centadurs da tutta la regione.
2: Usciamo che noi non discutiamo in superstanza, l'hanno fatto trarre in avanti con la scuola classica, perché ci dire proprio una buona roba, forse in un altro modo, per questo l'hanno studiato, tanto l'hanno non è montato in avanti.
1: L'esperienza si è stata fatta, il Festival School Classics 2026 è passato. Ed ora è il primo di fare il quinto e l'ora vera svelta fin già decidere come in avanti. Perciò l'intento è sclerte, non il presidente Andrea Matossi. Era in avvenire di avere il Festival School Classics.

Otis Redding Sitting on the Dock of the Bay, che la canzone è da avanti passa 50 anni, schon presto 60 anni, allora Pilmont Anton dank Oz in Praderuscia Verm an las Ureyes. Sto della sera sonce di Skinders da Fanandok, la musica ordvista da Nox Copy Moment e di Radio e di Adia. Caldì la sera, face pulit e tutto in bung. Al microfono a zo compagnia Tony Poltera, an 6 minuti e le 6 e mezza. Allora dati co, scompromessa in sant, la Marella.

0: La Marella.
1: Satar Avzali oggi è due giorni scorso l'ho pernotato su letti in montagna in Turchia durante la fuga. Oggi giovel Balapè ed ho finito se giarzunedi, una volta si insomgiava da nir profi da Balapè. Quel semi ti legge do sprenzi, momenti sombri da sia vita, oggi sia semi nia più modest, ma na meni importante se possa accomplire il giavus materials da sia mamma. Milioni di domenze sono attualmente sulla fuga, una di quelle storie venne già studiata. Scusa attualmente la situazione in Afghanistan. La Fabia Kaduf ha discorso da quello con la corrispondente da DSRF Maren Peters. Scusa la valutazione la situazione, udins giusto scoprossimo.

0: Hi, this is Justin Gesso, and you know, with RTR, Al Pulse de la Musique.
1: Il dit der RTL.
2: Ot concorsin mon, buonasera. Alla Conditoria Sedrun è gertiada in una grande faccenda. L'interpresa sur Silvana sa fornir ad in dettagli studest che possede radon ciummeli filiales. Details de wart ziffres e dimensions vol el possessur Reto Schmid d'Anton Botradi. El menage a Sedrun produzesce actualmein radon 2,1 milions petes per mains. Ei om vergau era Schmid wieder din deal cun in detaillist el Stadis Uni, o de quel agi d'Anton daun nuot, quai pervaied els dazis de la regenza americana actuala. Ella suprastonza comunale de scuol dati uon in rochada. Score cerches de la FMR Mussen calen trais de siat personas de la suprastonza, quai ordrajuns personales ni professionales. In a gronda midada dati e ella commission de gestiun, nur che tots chun comembres e comembres calen si la fin de ion. Teno el president de la commission saigi l'accumulazion de desdeches in a casualitat. Pels total genif posts che in d'occupà, se metten al moment a disposizion mo dies candidates e candidats che in gien uffizi. Les elezions in oktober. A Savonin sel projekt per in hotel de Mövenpick in Pas Vinavon. La Vishnaunke de Success a concediu le Lubienche de Baguia pel projekt de 40 millions francs. Os saigi de spitia al temps de recurs a les vacances de Dertira. Al manader del Biro d'Architectura responsabel confirmau a RTR. Per suenter veins encuri investurs pel hotel cun ciena ven combras. Tondamai, tocca la proxima gata.
1: La saira ter RTR. Cun scubrides. Hits. E sempre verts. Musica non-stop.

Musica per gli Neskadin. Per Tai. Per Mai. RTL. Sempre Mai.

0: cantar da noi, questo va in a bot dar pro.
1: La presa sal sul trattin sus, la presa sal sul trattin sus, bain fatti il past, ves più gustus.

No duas da Luise Famos. No duas viva in sulets. Tu in mai, eu in tai. Il dia es clair la not senza sombriva. Abbracciats dal sulai, abbracciats dalla steiles, no duas, besulets.

casa in andret. Queste qua non sono state salda, e il reclama qua c'è il po'. Se tu vuoi salvare la patria, va a stare molto pugno. Jonta spassi una buon'ora, un bel dì il sta befreist, il

In bien pleit, de Domenica Peder. In bien pleit, a schin radi che ligia, e mida la stiradecina dell'olma, en in aurora da speranza.